stato come cadere

sconvolto ritratto di primo piano. Un telefono squilla, mi tende la mano. Chi ha letto l'ultimo Sergio Leone? C'era una volta il sole d'ottobre. Chi invece rincorre sta roba che avanza? Una galera di rosso speranza, d'un rosso un po' mosso di nuove sezioni, d'un rosso sfumato.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva. Se ci sei.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Eccoci, Rock Trotter, Radio Città Aperta, sono Eleonora e saremo insieme fino alle ore 20. Siamo un po' in ritardo, ma oggi ce la prendiamo con comodo perché in realtà a Roma è festa, è il giorno di San Pietro e Paolo, quindi il 29 giugno 2026, ma noi trasmettiamo lo stesso perché questa, si sa, è una radio libera e indipendente, non abbiamo sponsor, ci sosteniamo noi come speaker, come appunto associazione, e quindi trasmettiamo fondamentalmente questo. Prima di me è andato in onda sempre Gianluca Polverari con Puzzle, e vi volevo ricordare anche della replica di Rock Trotter che andrà il venerdì mattina dalle 10 a mezzogiorno, sempre qui, sempre su Radio Città Aperta. Potete scrivermi in diretta perché sono in diretta, ve lo assicuro, al 340 197 4468 per i vostri WhatsApp, e per i social, i canali social, seguite sempre Radio Città Aperta, Rock Trotter e poi Eleonora Tagliafico. Ve li ricorderò anche nel corso della puntata, comunque, come ricorderò altre cose. Adesso volevo iniziare subito con una traccia, finalmente ci discostiamo anche come generi musicali, ma tra l'altro io penso di non averli mai trasmessi, adesso dico una castroneria, su Radio Città Aperta da quando sono Rock Trotter è su Radio Città Aperta, quindi dal maggio 2019 penso di non averli mai mandati, ma mi potrei sbagliare, forse l'ho mandati veramente veramente poche volte, forse una o due volte addirittura, ma non che non mi piacciono, anzi forse sono il fondamento della mia crescita musicale. Stiamo parlando dei Beatles, complice anche il viaggio che ho fatto in questi giorni, di cui vi parlerò a breve.

Vabbè, per chi non l'avesse ancora indovinato, adesso lo svelerò, che praticamente questo weekend sono stata a Liverpool, la patria indiscussa dei Beatles, è la città infatti che ha dato i natali e forgiato il talento di John, Paul, George e Ringo. Infatti l'altra volta che sono stata a Liverpool ho fatto proprio l'itinerario classico legato ai Beatles, quindi i luoghi simbolo poi degli esordi e anche le case, perché no, le case nelle quali sono nati, cresciuti i vari componenti, anche forse qualche scuola, adesso non mi ricordo bene quali erano le tappe. E poi abbiamo visitato anche con il pullman dedicato Strawberry Fields, di cui tra l'altro c'è la sua corrispondente in quel di New York, quindi insomma, dove è stato ucciso poi John Lennon. Sì, John Lennon è stato ucciso praticamente di fronte alla sua abitazione, che si trovava appunto a New York, ma di fronte appunto c'era, adesso Hyde Park mi leva il nome, ragazzi, niente, di nuovo lunedì, Questo praticamente è diventato il mio motto, che non mi ricordo le cose, e quindi le dico sì è lunedì. Ecco, adesso mi è venuto Central Park, voi direte sì, grazie, ok, a me non veniva in mente in questo momento. E comunque a Central Park troverete gli Strawberry Fields, come li trovate anche a Liverpool, perché insomma da lì poi vengono questi luoghi, e anche per esempio una Penny Lane, ecco, vengono tutte quante da lì.

altro è possibile visitare anche a Liverpool il Beatles Story, The Beatles Story, che è a Royal Albert Dock, il praticamente museo dedicato ai Beatles e curato poi dalla famiglia di Pete Best. Pete Best è stato il primo batterista del gruppo. Ho scherzato tutto il weekend praticamente dicendo, cioè non è che ho scherzato, è la verità, che alcuni quadri al Cavern, che è il posto diciamo ricostruito dove hanno suonato, ecco, i Beatles, perché poi il Cavern originario non esiste più, ma il Cavern è pieno adesso di foto e su Brian Epstein, ecco, che è il quinto, è considerato il quinto membro dei Beatles. Queste foto a volte mi ricordavano un po' lui, invece in questo caso parliamo di Pete Best.

Un altro posto molto interessante a Liverpool da vedere è quello della British Music Experience, che secondo me è molto sottovalutato, molto tenuto anche un po' non all'oscuro, però insomma fuori dagli itinerari classici. Invece è molto interessante perché insomma attraversa tutte le decadi della musica inglese, quindi fa un po' una sorta di retrospettiva. Però adesso ci andiamo a sentire Penny Lane, perché così mandava di trasmettere Penny Lane.

Here Comes the Sun, Beatles, sì, perché praticamente questi giorni nel nord dell'Inghilterra, dove sono stata, quindi a Liverpool, uno non se la sarebbe mai immaginato, ma ha fatto praticamente caldo, come se, non dico come se fossimo a Roma, ma ecco, poco ci mancava veramente. E quindi le temperature bollenti stanno arrivando anche in quei posti dove una volta veramente si andava per scappare dalla calura, anzi, della nostra penisola, ma si dovranno adeguare anche loro, perché purtroppo a quanto dicono gli esperti sarà sempre peggio, a meno che qualcosa, insomma, non facciamo. L'aria condizionata praticamente lì dove sono stata, ma ho sentito anche in altri posti poi del nord Europa, col fatto che non sono abituati a determinate temperature, poi non esiste in alcuni posti, come per esempio i luoghi pubblici, ecco, le catene sì, quelle ce l'hanno l'aria condizionata, però per esempio taxi, pullman, autobus, ecco, alcuni alberghi addirittura non hanno l'aria condizionata, e quindi, cioè, pian piano secondo me si devono adeguare, anche perché queste temperature purtroppo non scenderanno, anzi peggioreranno, senza voler fare terrorismo psicologico, è veramente così, e quindi, cioè, è meglio attrezzarsi nel corso del tempo. Comunque, prima abbiamo parlato di Cavern, il locale quindi situato al numero 10 di Matthew Street, che è famoso, celebre per essere stato uno dei luoghi propulsivi di quello che è stata poi la scena Merseybeat della città, e per aver ospitato svariate esibizioni poi di gruppi beat inglesi. Fu inaugurato nel 1957, ad Alan Sittner, il quale si ispirò ai locali a Parigini, dove si suonava prevalentemente il jazz. Infatti volle imitare il Cavern. Praticamente, se non ci siete mai stati, è un club sotterraneo. Infatti lui volle imitare questa tendenza dei club come una sorta di cavò, ecco, che erano dei veri e propri scantinati sotterranei a forma di cantine. E quando Sittner ritornò a Liverpool, trovò un luogo adatto alle sue intenzioni, che era un ex rifugio bellico, e quindi Sittner ospitò non solo jazzisti locali, bensì gruppi musicali skiffle provenienti anche da Londra, poi blues band e appunto, come vi ho detto prima, gruppi beat, soprattutto quello di Londra, di Liverpool, che si chiama Merseybeat. La prima Beat Night fu organizzata il 25 maggio del 1960 e vide la partecipazione, tra gli altri, di Rory Storm and Hurricanes, con un giovanissimo Ringo Starr poi alla batteria. Poi ovviamente con i Beatles la fama del Cavern raggiunse la sua massima, insomma, fama, anche se poi il Cavern, tra l'altro nel 1961, torna alla storia che furono avvicinati da Brian Epstein e quindi guidati dalla coppia Epstein, poi George Martin. Oddio, forse era George Martin che era il quinto Beatle. Boh, ragazzi, sto facendo un po' di confusione. Comunque ci suonarono artisti come Rolling Stones, gli Yardbirds, i Kings, Elton John, gli Who, i Motowns e via dicendo. E questo club però, appunto, come vi ho anticipato, chiuse nel maggio del 1973. Gli ultimi a esibirsi furono i Focus, una band di progressive rock capitanata dal chitarrista
John Ackerman, e infatti del club originario, poi in parte demolito, non rimase quasi nulla. Il nuovo club è l'esatta praticamente riproduzione del vecchio club, fin nei minimi dettagli, quindi non trovate differenze, ma riaprì solamente poi nell'aprile, il 26 aprile del 1984. Ci andiamo un po' a sentire qualcosa di Mercy Beat, classici anzi di Mercy Beat, e partendo da Jerry and the Pacemakers, quindi Beat da Liverpool.

Beatles ed era il produttore dei Beatles, e invece Brian Epstein era il manager dei Beatles. Facciamo veramente, mettiamo i puntini sulle i, ecco, su questa cosa. Comunque abbiamo ascoltato un paio di canzoni che vengono appunto dai classici, poi della musica beat, soprattutto quella di Liverpool è chiamata Mersey Beat, e questa era la scena praticamente della città. Continuando con la storia poi del Liverpool Cavern Club, poi appunto vi ho detto che il club fu demolito e poi riaprì il 26 aprile del 1984, e tutte le sere tra l'altro è possibile ascoltare musica dal vivo. Ci sono band che fanno in continuazione cover dei classici, insomma, della musica pop, rock e via dicendo. E la musica appunto è il cuore pulsante, ma anche il club poi diventa il cuore pulsante della International Beatle Week Festival, durante il quale le tribute band poi dei Beatles di tutto il mondo si danno appuntamento a Liverpool per esibirsi. Il 4 agosto tra l'altro del 2007 poi il Cavern ha compiuto 50 anni, e per l'occasione è uscita una compilation con grandi nomi della musica.

Noi invece continuiamo ad ascoltarci un po' di questo Mercy Beat, il beat appunto di Liverpool, perché è abbastanza poi in contrasto, non so se nelle altre città d'Italia, in questo momento qua a Roma si sta sviluppando una sorta di temporale, ma prima del temporale viene tipo il cielo grigio, e quindi cioè cielo grigio più 36 gradi, insomma non sono proprio una bella condizione, più lunedì direi che ecco, continuiamo ad ascoltare un po' di questo genere che ce la fa prendere proprio bene.

E loro erano gli Hollies con The Air That I Breathe, un gruppo. Loro erano provenienti da Manchester, comunque fanno parte della Mercy Beat. E praticamente c'erano vari generi comunque contenenti questo termine. Sono uno dei gruppi veramente degli anni 60 che ha fondato poi la storia del rock. Comunque, tornando invece, poi ovviamente vari gruppi della British Invasion, insomma, sono stati responsabili anche, scusate, del Mercy Beat, sono stati responsabili della British Invasion e quindi la British Invasion, in poche parole, che cosa fu? Fu questa cosa, questa, diciamo, invasione dell'America da parte di gruppi inglesi e molti, tra l'altro, gruppi americani poi a questo punto si finsero inglesi, pensate voi, per avere più appeal, ecco, in qualche modo.

tra loro, tra cui insomma c'erano anche gli Yardbirds, che insomma magari voi non lo sapete, però sono veramente pieni di grandi nomi. Ve lo svelo dopo aver ascoltato For Your Love.

Ecco, non avevano bisogno di fingere di essere britannici, perché lo erano a tutti gli effetti. Gli Yardbirds sono stati appunto un gruppo, mi dice tra l'altro internet che sono ancora in attività, ragazzi, ogni tanto veramente non sappiamo più quale gruppo è in attività, non so neanche che formazione abbia, però la formazione originale ha dato il via alle a carriere di tre chitarristi, tre dei più grandi chitarristi della storia del rock. Stiamo parlando di Eric Clapton, Jeff Beck e Jimmy Page. Scusate se

poi tra l'altro si sente già lo stile psichedelico che gli Yardbirds tentavano appunto di fondere con il loro, diciamo, ecco, c'è questo beat, anche l'R&B eccetera eccetera, lo stile psichedelico che stava prendendo piede in quegli anni. Poi vedremo, insomma, vedremo. Abbiamo visto molte volte i Cream, i Pink Floyd ovviamente, e anche altri gruppi. Tra l'altro c'era un video della regina Elisabetta che stringeva la mano, non sapendo chi fossero, però erano Eric Clapton, Jimmy Page e no, Jeff Beck, ma era Brian May dei Queen. E niente, sembrava che parlasse a tre che non avevano fatto nulla nella loro carriera, ma era una regina Elisabetta nella sua vecchiaia, quindi stiamo parlando, insomma, che già questi tre chitarristi erano già diventati famosi. Stiamo parlando forse del 2000, ecco, mettiamo, cioè, vabbè.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!
2: ...33 per 2...
3: 66.
2: Sì, giusto, 33 per 2 fa 66, ma non solo, perché 33 per 2 è anche la trasmissione di Radio Città Aperta che vi propone l'intero ascolto di un album novità e di un altro album ripescato dal passato, titoli selezionati e presentati da Gianluca Polverari. 33 per 2, una somma di dischi da non perdere, è in onda ogni mercoledì dalle ore 12 su radiocittaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
0: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

Ed eccoci al giro di boa, sono le ore 19:11 in questo preciso momento e avete appena ascoltato qualcosa che non c'entra completamente niente, anche se tutto c'entra nella musica perché è tutto collegato, poi in che modo bisogna un po'... non dico studiare, però ecco, bisogna un po' conoscerla bene anche la musica e tutte le varie creazioni, le varie decadi, le varie epoche, eccetera eccetera. Loro erano le Hoboken Beaver, che il nostro caro Dave Grohl dei Foo Fighters ha scelto per aprire il primo dei concerti di Liverpool il 25 giugno 2026. Sono una band punk rock, come avete ascoltato, direi anche qualcosa di hardcore, scrimo comunque. Prende il nome tra l'altro da un love hotel a Osaka, vicino al liceo di una dei membri della band, quindi questo stile punk rock ma anche hardcore molto veloce e aggressivo è accompagnato da screaming, e le loro canzoni hanno come tematiche principali l'amore e le relazioni, specialmente basate poi sulle esperienze della cantante, ecco, che si chiama Accorrirni, sicuramente non lo dicevo bene, lo sapevo, Accorrin. Comunque Dave Grohl l'ha scelta per aprire il primo dei concerti di Liverpool e quindi ce le siamo ascoltate, come stanno diventando anche nell'Occidente, ecco, insomma, nell'America ma anche in Europa stanno diventando abbastanza famose. Infatti nel 2024 hanno partecipato, pensate voi, al tour nordamericano dei Red Hot Chili Peppers e poi a giugno sempre del 2024 si sono esibite a Glastonbury, ecco, oggi non mi vengono i nomi. Diventerà praticamente la trasmissione del lunedì, ma nel senso che veramente io lunedì non connetto evidentemente, quindi mi scordo continuamente i nomi. Invece, va bene, parliamo dopo, prima vi faccio ascoltare qualche cosina, ci ascoltiamo Massiva questa cosa qua, volevo ascoltare, non perché non mi piacciono le Hoboken Beaver, ma perché insomma ho avuto l'occasione di ascoltarle meglio quelle che sono venute dopo, cioè il 27, la data del 27 sempre dei Foo Fighters a Londra, vedete che non ci viene, a Liverpool, e ci andiamo a sentire prima Throw Yourself to the Sword. Loro sono Dire Straits.

E loro erano le Dice Piz, spero di pronunciarlo bene il nome della band, questa band che Dave Grohl insieme ai Foo Fighters insomma ha scelto per aprire il concerto invece di sabato 27 ad Anfield a Liverpool, ed è una band tutta al femminile americana che viene da Austin in Texas, quindi il loro album di debutto si chiama Something to Consume, che fu pubblicato nel settembre del 2025. A me personalmente piacciono veramente tantissimo, poi adesso che le sto ascoltando insomma su CD, ecco, su album, in studio, mi piacciono ancora di più. Non perché, allora, concedetemi questa differenza, faccio un sospiro perché il discorso non che sia lungo, però la riflessione insomma, se un gruppo è rodato, è famoso, come per esempio i Foo Fighters, è normale conoscere le canzoni, come vengono, ecco, dal vivo, però tutti le canteranno poi, tra l'altro il gruppo principale della serata di solito, ecco, gli viene alzato il volume, parliamoci chiaro. Poi ho notato anche questa cosa, non sono un'esperta di acustica, però man mano che uno stadio si riempie, ovviamente adesso qualcun altro che invece è esperto di acustica me la confermerà o me la smentirà questa cosa, anzi poi lo chiedo, se non mi rispondete magari sempre 340 1974 468. Il concetto è questo: man mano che uno stadio si riempie, quindi l'headliner della serata poi suona, il suono sarà pieno, perché mitigato da tutte queste persone che cantano eccetera, comunque la loro presenza fa in modo che il suono sia più pieno, ma secondo me alzano anche il volume ad un certo punto. Invece le band che suonano prima sono un po' penalizzate, perché a parte che lo stadio è più vuoto, però appunto non sono conosciute, oddio, alcune magari sì, tipo c'erano gli Inhaler nella prima serata eccetera, però ecco il volume è un po' più basso, parliamoci chiaro. Tutto questo per dire che comunque mi piacciono tantissimo Dire Straits, e continueremo a passarle qua a Rockstrotter su Radio Città Aperta e continueremo ad ascoltarle. Adesso è rimasta un po' più di mezz'oretta, questo perché questa sera non c'è Miro Bar e Cats and Jammer su Radio Città Aperta. Ci andiamo a sentire una cosa che mi è piaciuta tantissimo di tutte e due le serate, l'ha fatto tutte e due le serate, che Dave Grohl in concerto, è che ha ritagliato un piccolo spazio per far sentire suonate dal vivo, un piccolo momento bellissimo, vedremo se lo farà anche a Milano, comunque a Liverpool in entrambe le serate l'ha fatto, quello di suonare appunto dei brani delle band da cui poi alcune, ce ne sono tante, però ha scelto le band da cui venivano i membri dei Foo Fighters prima. Partiamo con Chris Shiflett, il chitarrista che è stato degli No Use for a Name per un periodo, questa è Invincible.

come tutte le canzoni punk, si finiscono all'improvviso e qui in radio veramente ci fregano a tutti quanti, perché se non siete pronti poi niente, lo sappiamo noi della radio, comunque noi conduttori radiofonici, quanto mi piace questa parola.

Comunque, Chris Shiflett, chitarrista anche della cover band Me First and the Gimme Gimmies, che insomma abbiamo ascoltato varie volte anche qui a Rock Trotter, uscì dagli No Use for a Name nel 1999, quando la band pubblicò il suo quinto album More Betterness e appunto abbandonò il gruppo, ovviamente per entrare poi nei Foo Fighters, e venne rimpiazzato appunto negli No Use for a Name, scusate, da Dave Nessi, ex membro della band Suicidal Tendencies, e poi iniziò nel 2001 la collaborazione con la Fat Records per la serie di album dal vivo Live in a Dive.

Ma continuiamo con le canzoni a cui hanno dato il loro tributo durante i concerti di Liverpool, membri dei Foo Fighters. Suonavano tutti, cioè chi cantava, suonava, eccetera, eccetera. Parliamo di, in questo caso, di Nate Mendel, il bassista dei Foo Fighters, che ha avuto come gruppo precedente i Sunny Day Real Estate. Sono questo gruppo statunitense che si è formato nel 1992 e si è sciolto poi nel 2001. E, insomma, anche in questo caso ci andiamo a sentire una traccia, in questo caso ovviamente sono tutte le tracce che hanno fatto ascoltare durante i concerti. Questa è Seven.

E questa era la bellissima Seven Sunny Day Real Estate, che secondo me sono anche un gruppo sottovalutatissimo, anche se insomma sono sciolti, quindi non, però possiamo sempre ascoltare le canzoni che ci hanno lasciato. Continuiamo, anche perché appunto il tempo qua cavalca come al solito, e presentiamo a questo punto, scusate, avevo pronta cioè, però non sono state fatte in questo ordine queste successive, la canzone dei Germs, Manimal, perché ovviamente, vabbè, che ve lo dico a fare, Pat Smear che oltre a band, componente del, appunto, di Nirvana, è stato anche uno dei fondatori dei Germs, e ci andiamo ad ascoltare quindi Manimal.

Ebbene sì, loro erano i Germs con Manimal. Mi piace questa scaletta. La prossima volta chiamiamo i Foo Fighters a fare la scaletta di Rock Theater. Beh, praticamente l'hanno fatta in parte, ovviamente per questa puntata. Io vi ricordo che tra una ventina di minuti circa finirà la trasmissione per quest'oggi, ma la troverete poi come podcast sul sito di Radio Città Aperta. Continuiamo, ci sono ancora due membri dei Foo Fighters che mancano all'appello. Uno è il batterista, ma ne parliamo tra poco. L'altro è il chitarrista, perché Remy Jaffy è stato prima un turnista, tra l'altro, dei Foo Fighters, per poi diventare membro effettivo della band. E nel 1996 stava in questa band che si chiamava appunto The Wallflowers e ha co-scritto la canzone che ha vinto, tra l'altro, i Grammy insieme al cantante dei Wallflowers, un certo Jacob Dylan, e questa canzone si chiamava One Headlight, che noi ci andiamo ad ascoltare qui su Radio Città Aperta.

Parlare di Ilan Rubin, il nuovo batterista chiacchieratissimo già dei Foo Fighters, perché parere personale, a me sembra che sia sempre appartenuto ai Foo Fighters, perché si amalgama proprio benissimo con il resto della band. Allora, Josh Freese, che io ho avuto l'occasione di vedere dal vivo 2 anni fa a Londra, suonava benissimo, però si vedeva che era quasi impaurito dal ruolo che gli era stato, diciamo, affibbiato, ecco. Un ottimo musicista, veramente, tutto quanto, però suonava un po' con rispetto. Ilan Rubin, sarà che sì, è passato del tempo, dalla morte di Taylor Hawkins e tutto quanto, però si diverte, suona all'impazzata, non che non abbia rispetto per quello sgabello, ecco, però boh, non lo so, io ce lo vedo proprio meglio. Magari se avete l'opportunità di vedere un'esibizione sia dei Foo Fighters sia di Ilan Rubin, insomma, capirete di cosa parlo. Ecco, in questo caso ce lo andiamo ad ascoltare lui ha fatto il batterista in un sacco di progetti, vabbè, come un po' Josh Freese, lui era stato, però anche lui ha fatto parte dei Paramore, dei Lost Prophets, di Angels and the Airways e soprattutto dei Nine Inch Nails dal 2009 al 2025, e poi nel 2025 appunto è entrato nei Foo Fighters, che poi, se non vado errata, Josh Freese invece ha sostituito Ilan Rubin e Nine Inch Nails, vabbè, insomma. Comunque, nonostante tutti questi gruppi, ha fatto anche un suo progetto musicale, appunto, in cui ha registrato tutti gli strumenti di tutte le tracce. Mi ricorda qualcuno, sarà per questo che hanno così tanta affinità. È veramente un batterista eccezionale. Questo gruppo si chiama The New Regime, tra l'altro, che io non conoscevo, ecco perché c'era un cartellone a Liverpool che diceva Ilan Rubin The New Regime, ma io non capivo di cosa stessero parlando, pensavo semplicemente che fosse perché era il nuovo batterista, invece si chiama proprio il gruppo The New Regime, e questa è Tap Dancing in a Minefield, che lui ha eseguito anche in una combo con, alla fine, Wallet of Love delle Zeppelin, anche se di certe cose non ce ne si accorge prima.

E questi erano i New Regime, Ila Rubin, Tap Dancing in a Minefield. E quindi siamo giunti al termine della nostra puntata di Rock Trotter di quest'oggi, San Pietro e Paolo, qui a Roma, 29 giugno 2026. Io vi lascerei con... non ho ancora passato canzoni dei Foo Fighters in questa puntata dedicata, insomma, direi completamente al mio viaggio a Liverpool, ma veramente di musica ce ne sarebbe da ascoltare tantissima altra, ma questa era la musica poi dedicata anche al concerto, non solamente alla città e quindi anche ai Beatles, ovviamente. Non, dicevo, non ho ancora passato canzoni dei Foo Fighters in tutto questo. Adesso vi lascerei come ultima canzone con un ibrido che viene cantato, è stato cantato lì a Liverpool, allo stadio di Anfield, nel B-Stage. Il B-Stage è praticamente la passerella in cui per 3-4 canzoni, adesso non mi ricordo, la band viene appunto a suonare vicino, ancora più vicino al pubblico, e quindi in versione acustica abbiamo l'opportunità di ascoltare alcune canzoni, tra cui Wheels, che è la, penso, mia canzone preferita. Però abbiamo ascoltato anche Marigold. Marigold è una canzone unica perché praticamente è l'unica canzone ad essere stata rilasciata sia dai Nirvana come B-side di R-Shaped Box nel 1993 e anche dai Foo Fighters nel 2006, perché hanno fatto un acoustic album, diciamo, che si chiama Skin and Bones. E il brano fu inizialmente registrato da Dave Grohl nel 1991 sotto uno pseudonimo che era quello di Late, con il titolo originario Color Pictures of a Marigold, per una musicassetta chiamata Pocket Watch. La versione di Nirvana qual è? Durante le sessioni di registrazione di In Utero, Kurt Cobain e David Grohl ripresero poi il pezzo, con Cobain che si occupò dei cori e della chitarra. E la versione di Foo Fighters invece qual è? Che appunto nel 2006 la band ha registrato una versione dal vivo durante i concerti acustici al Pantage Theater, scusatemi, di Hollywood, inserita poi nell'album appunto Skin and Bones. E il pezzo viene comunque talvolta riproposto dalla band durante i loro tour, e quindi direi che è l'unica canzone, tranne sulla solo di batteria, cioè che ad un certo punto praticamente non so quanti se ne siano accorti, comunque rileggendo poi la scaletta ce ne siamo accorti solamente dopo che c'è stato l'intro di batteria appunto dedicato ai Nirvana. Però ecco, niente di più da parte di Dave Grohl, niente, come si dice, sentimentalismi verso il passato, ma forse lui vuole rimanere in qualche modo tra virgolette puro. Comunque l'intro era di Smell Like Teen Spirit, ovviamente. Quindi io vi ringrazio tantissimo di nuovo per essere stati e state all'ascolto di questa puntata di Rock Trotter dedicata a questo viaggio a Liverpool. Spero che ce ne saranno altri, anche perché tra poco usciranno su Instagram i vari reel, i vari video legati ai luoghi della musica. Quindi il progetto Rock Trotter, luoghi della musica, del rock, del punk, dell'emo, dello ska, e chi più ne ha più ne metta, sempre solo buona musica, continua in giro per il mondo quando ovviamente se ne hanno le opportunità necessarie. Quindi vi lascio con questa versione appunto di Marigold.
dei Foo Fighters live at Pantage Theater in quel di Londra. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Radio Città Aperta organizza laboratori di radiofonia per i ragazzi nelle scuole. Se sei interessato, vai sul sito radiocittaperta.it alla pagina La radio nelle scuole.

Bentrovati, benvenuti, questo è l'appuntamento numero 160 di 33x2, questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato, titoli scelti da me, Gianluca Polverari. E allora, oggi come disco novità avremo il ritorno, il quarto album degli inglesi, Life, Vita, proprio così, semplice semplice, il loro album intitolato Abstract Natural. E invece come disco del passato, Scozia, quindi rimaniamo comunque nel Regno Unito con il Long Finn Killy e il loro splendido esordio del 95, Houdini, del quale vi parlerò più tardi. Adesso parliamo dei Life, Abstract Natural, quindi ritorno per questi musicisti, questo quartetto che viene da Hull City. Loro sono stati tra i gruppi importanti della rinascita del post-punk, del cosiddetto neo-post-punk, che pre-pandemia ha sfornato veramente dei grandi gruppi, Shame, Idols e poi Fontaine's DC, Murder Capital e poi anche altri, tra questi i Life. I Life che fecero un paio di dischi con sonorità belle, arcigne, tirate, Picture of Good Health l'ho trasmesso tantissimo, era il secondo lavoro veramente potente. Poi già dal terzo disco, North Coastal Town, hanno così reso un po' più morbide alcune canzoni che appunto non avevano più quel piglio così acido e tirato, per dare spazio anche a momenti più così melanconici e cantautoriali, mi viene da dire. E adesso eccoli che tornano con il quarto album, Abstract Natural, che nasce anche da un lungo viaggio a piedi, una sorta di cammino di Compostela, però fatto in chiave inglese, da ovest a est, da parte del cantante Matt Green. E beh, è stato un modo per inoltrarsi nella natura, per passare attraverso piccoli villaggi, per incontrare gente del posto, ma poi durante il cammino anche per conoscere meglio se stessi, le proprie paure, anche i propri pregi, cercare il proprio lato, insomma, più interiore per scoprirsi al meglio. Da qui sono nati appunti, sono nate poesie che sono divenuti poi testi dall'album di questo nuovo lavoro dei Life, dove appunto troviamo ancora delle ballate o comunque delle composizioni più morbide rispetto ai primi dischi, ma ci sono anche alcuni episodi più sostenuti. Uno può ricordare addirittura I Fall di Mark A. Smith, che secondo me rimane il papà tutelare di tutto il neo post punk, almeno del primo neo post punk. Ed è un disco sicuramente riuscito, gradevole, che ora andremo ad ascoltare con molto piacere, i Life, Abstract Natural, come disco novità all'interno di 33x2.

e abbiamo gustato come disco novità i Life di Abstract Natural, quarto album per la formazione di All City, qui all'interno di 33x2, puntata numero 160 per questa trasmissione che vi fa ascoltare per intero un disco del presente ed uno del passato. Titoli scelti e commentati da me, Gianluca Polverari, e come annunciato, come disco del passato andiamo a ripescare i grandi Long Thin Kelly, il loro esordio del 1995, intitolato Houdini. Beh, sono molto legato a questo disco per vari motivi, per la sua bellezza, perché usciva per un'etichetta che amavo, e un po' per come lo scoprì. Infatti comprai questo album un po' a scatola chiusa, perché vedevo dietro il logo della Too Pure, etichetta che ho amato tantissimo negli anni 90, la casa discografica della prima PJ Harvey. Dry uscì per la Too Pure, ma anche degli Stereolab, dei Pram, dei Seafill, dei Laika, dei Moonshake, dei Mouse on Mars, insomma una marea di gruppi importanti degli anni 90 che non erano né Britpop né grunge, ma erano a cavallo tra elettronica, psichedelia, post-rock un po' particolare. E quindi ricordo che comprai questo disco nel metico Disfunzioni Musicali insieme a un'altra band che abbiamo già ascoltato con questo disco che trovo meraviglioso. Parlo dei Truly, di Fast Stories from Kid Coma, quindi uscì dal negozio con il disco dei Truly e dei Long Thin Kelly. Ora non ricordo quale dei due ascoltai per primo, se i Truly o i Long Thin Kelly, ma fu un'esperienza per entrambi incredibile, più che altro perché poi non ne sapevo quasi nulla delle band e trovai due dischi meravigliosi. Dei Truly ne ho già parlato, dei Long Thin Kelly vi dico ora, disco di oltre 70 minuti che non perde mai un colpo. Non è facile definire la loro musica, perché come sentirete parte con almeno due brani molto più rarefatti, ma di una grande intensità, brani per certi versi minimali guidati dalla voce incredibile di Luke Sutherland, che un po' ricorda nella timbrica che dei Bloc Party. Ma ecco, poi i Bloc Party verranno dopo, però poi rispetto a questo c'è da aggiungere che proprio le sonorità del gruppo sorprendono sempre per arrangiamenti, gusto. Poi quando vanno su brani più veloci la batteria assume dei ritmi strani, particolari, frenetici, entrano in campo anche delle percussioni e le linee della chitarra sono essenziali ma incisive, il basso pure crea delle linee che sanno colpire. Insomma, è veramente un grande gioiello questo lavoro, un album che quindi ora ascolteremo per intero. Dopo di questo disco usciranno altri due lavori per la band, belli ma non ai livelli di questo esordio. Poi Luke Sutherland, ecco, dopo lo scioglimento andrà così nella lineup dei Bows, ma lì sarà tutt'altra storia. Io quindi vi consiglio assolutamente di cuore di ascoltare con attenzione questo album, perché è un autentico gioiello e saprà veramente colpirvi se avrete orecchie ben aperte e la giusta sensibilità all'ascolto. Long Thin Kelly, Houdini, come disco del passato all'interno di 33x2, qui su Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Buon pomeriggio, ben ritrovati, ben ritrovate. 14.03 in diretta, martedì 30 giugno 2026. Riapre come ogni martedì in diretta e come ogni venerdì in replica, quindi sarà già luglio per chi ascolterà la replica alle 14. La Bottega del Forno, il programma condotto dal sottoscritto Fabrizio Forno, che vi porta indietro di 50 anni alle produzioni artistiche del 1976. Comincio con il ricordarvi 340-197-4468, questo è il numero da utilizzare per inviarci messaggi SMS, WhatsApp e Telegram. Come dicevo, appunto, apre la Bottega del Forno e si chiude il primo semestre del 2026 con, diciamo, una buona porzione di produzioni artistiche relative al 1976 da noi già trattate in questi lunghi sei mesi, ma ce ne sono di altrettanto importanti ed interessanti che ci aspettano per la seconda metà dell'anno. Cominciamo, come spesso ci accade, con la rubrica Visti in prima visione, che porta il nostro esperto cinefilo Marcello Gerardi ad affrontare pellicole del 1976. E per iniziare come si conviene, partiamo da un brano presente nella colonna sonora del film di cui ci parlerà Marcello a breve. La colonna sonora è cantata da un celebre cantante molto famoso francese, Charles Trenet. Il brano si intitola Les enfants s'ennuient le dimanche.

0: Charles Trenet, Les Enfants, Saint-Nuit, Le Dimanche, i bambini si annoiano la domenica, perché effettivamente questo è un film che ha parecchio a che fare con i bambini, giusto Marcello? Ben ritrovato.
1: Buongiorno Fabrizio, ben trovato.
0: Buongiorno,
1: sì,
0: a te.
1: Direi che è il film per eccellenza di Truffaut sui bambini. Non è l'unico, diciamo, lui esordivo ai 400 colpi, in cui parlava appunto di un adolescente, il giovanissimo Jean-Pierre Léaud, e la sua formazione umana appunto e sociale. In questo film, questo è un film corale, Gli anni in tasca, un film appunto di metà degli anni 70 che fotografa la provincia francese di quel tempo, si svolge esattamente in un villaggio, Thiers, che è proprio al centro, ci dicono, della Francia, dove si immagina appunto che una scolaresca negli ultimi giorni di scuola viene così fotografata, analizzata e descritta, e in tutto insomma una comunità di questo piccolo paese, quindi si ha un'occhiata sui grandi, un'occhiata sui più piccoli ancora, insomma ha interessato qualcosa, Truffaut, come 80-100 bambini di età diverse, quindi ha fatto veramente un lavoro insomma ammirevole e complesso, insomma. Secondo me non riuscito al 100%, però insomma fare un film e far recitare i bambini insomma da sola è un'operazione titanica, insomma comunque complessivamente insomma è un film importante questo, perché è uno dei pochi film in cui mette veramente sotto fuoco l'infanzia e la prima adolescenza, no? E in particolare ci fa vedere il rapporto che hanno con gli adulti attraverso questa scuola, cui preside all'inizio del film introduce un ragazzo taciturno e problematico, che è questo tal Julien, misterioso, che quasi non proferisce parola, e l'affida appunto a un insegnante dicendo che bisogna integrarlo nella classe, insomma. L'insegnante, che già aveva problemi soprattutto nella, in qualche modo insomma nel farsi rispettare dai propri alunni, perché, e soprattutto per motivi didattici, perché intendeva fare dei corsi di recitazione e poi si rendeva conto che quando lei non c'era i ragazzi recitavano molto meglio che quando c'era lei, che avevano molte difficoltà. Quindi un insegnante che poi infatti nel corso del film dimostra anche qualche senso di colpa, qualche incapacità così di rapporto, che prende questa classe, e così a poco conosciamo questi bambini, conosciamo questo appunto Julien, bambino appunto misterioso, taciturno,
0: volendo prendere in prestito il titolo di un altro film di Truffaut, se vogliamo, un po' un ragazzo selvaggio, no?
1: Sì, in certo senso sì, appunto un caso sociale. Comunque il primo che cerca di fare amicizia con lui è il tredicenne Patrick. Questo Patrick si sente abbastanza emarginato, il padre è orfano di madre, il padre è gravemente disabile sulla sedia a rotelle, e nello stesso tempo lui vive di fantasia, al punto che è innamorato di una avvenente parrucchiera, la madre di un suo compagno di scuola, e ovviamente quella neanche se l'accorge, tanto più che una volta che gli porta uno splendido mazzo di rose, ringrazia tuo padre, insomma, ce la prende per una, così, un complimento fatto diciamo da un adulto. E sto ragazzo quindi ha le prese con i turbamenti appunto della post-infanzia, della prima adolescenza, e comunque fa amicizia con questo ragazzo taciturno, insieme insomma fanno qualche piccola scorribanda, riescono a entrare con uno stratagemma, con uno stratagemma insomma di Julien al cinema a sbafo, facendo un biglietto solo anziché due. E c'è tutto poi il gruppo così dei ragazzi, dei bambini,
0: tutta la scolaresca, diciamo.
1: Della scolaresca, che alcuni sono frustrati perché non hanno il denaro sufficiente per comprarsi delle cose che i negozi gli piacciono, e addirittura si inventano il taglio dei capelli fatto malamente di un compagno di scuola per prendersi i soldi che gli erano stati destinati per il taglio dei capelli dal barbiere della madre. Insomma, tutte queste piccole cose, tutti questi piccoli ritratti. Poi c'è una bambina che la domenica viene lasciata a casa. Sono tutti piccoli episodi, insomma è un film corale. questa bambina viene lasciata a casa dai genitori per
0: tra l'altro figlia di un poliziotto, insomma.
1: Sì, figlia di un commissario, insomma, praticamente. E questa bambina rimane a casa all'ora di pranzo perché aveva litigato con i genitori, loro vanno tranquillamente a pranzo, tra l'altro ci sarebbe l'abbandono di minore, comunque. Insomma, a un certo punto per vendicarsi socializza con tutto il palazzo, tutto il condominio, che lei è sola, che ha fame, e quindi con un sistema di carrugole si fa un pranzo luculliano, gli mandano un sacco di cose.
0: Un cestino colmo di qualsiasi bontà, certo.
1: di ogni ben di Dio, insomma. Nel contempo, nello stesso condominio, un bambino di 2 anni che pericolosamente si sporge praticamente dall'avanzale mentre inseguendo un gatto.
0: Tra l'altro abita all'ultimo piano del palazzo, insomma.
1: Al 9° piano. La mamma è andata, si è persa il portafoglio, la mamma affettuosa ma probabilmente molto disattenta, lascia il bambino con tutte le finestre aperte, così. E vabbè, sto bambino, e qui è veramente una scena hitchcockiana. Qui si vede proprio il legame che Truffaut, profondo legame che lui ha con Hitchcock. Questo bambino viene descritto per quasi 2 minuti, no? Minuziosamente, nel suo pericoloso gioco con il gatto, e alla fine finisce, effettivamente cade. Ci sono delle persone che hanno assistito alla scena, che l'hanno visto sul cornicione, che si mettono le mani nei capelli. Il bambino cade in una aiuola, si rialza, fischietta, ho fatto boom. E si rimette.
0: Per fortuna c'è una specie di cespuglio che ne attutisce.
1: Sì, dice, ma no, nono piano, quindi è chiaro che è una cosa che si è inventata Truffaut. Vorrei vedere se uno che cade al nono piano non si fa niente, credo sia solo un miracolo.
0: Al punto che la mamma che se ne accorge sviene.
1: Sviene, naturalmente, insomma. Comunque, tutti questi piccoli episodi, tutta questa infanzia che così, dalla prima infanzia, Truffaut ci vuole raccontare dalla prima infanzia, dai primi turbamenti amorosi, fino addirittura in una delle scene finali, tra l'altro pure molto delicata, quando finisce la scuola e i ragazzi vanno in una colonia estiva, la simpatia dell'amicizia che appunto si sviluppano tra 2 ragazzi, un ragazzo e una ragazza, no? E quindi il ragazzo, insomma, un bambino e una bambina, in realtà avevano 13 anni, insomma, se no l'uno e l'altra, e il primo bacio. Non senza che prima un valoroso professore, che nel frattempo aveva preso la classe, dopo che viene scoperto che Julien è maltrattato dalla sua famiglia perché ha bruciature, segni lividi sul corpo che vengono praticamente vengono scoperti in base a una visita medica che lui infatti non voleva fare, no? E si vede che praticamente questo ragazzo era maltrattato, viene sottratto alla famiglia, questo ragazzo taciturno, questo ragazzo misterioso, era un ragazzo abusato, e quindi c'era semplicemente la nonna e la madre che ovviamente vengono
0: che vivono arrivate, in una specie di baracca, tra
1: una
0: l'altro
1: specie di baracca, di tugurio, insomma, no, tra l'altro, e sono poveri, quindi infatti lui sta continuamente alla ricerca di espedienti per fare 4 soldi per fare qualcosa. E comunque sia, insomma, questo ragazzo viene affidato ai servizi sociali. Il professore, a seguito, questo maestro, diciamo, Trichet, a seguito di questo episodio, fa una specie di lezione di vita ai ragazzi, dicendo che io non ne so molto più di voi di Julien, però voglio fare delle riflessioni, e dice com'è difficile il passaggio dall'adolescenza dalla fase appunto infantile all'adolescenza e poi alla fase adulta, racconta come lui pure sia stato vittima di un'infanzia non come quella di Julien, come un'infanzia difficile, al punto che aveva desiderato diventare grandi, perché i grandi hanno tutti i diritti, hanno la possibilità di scegliere, hanno la consapevolezza che se combatti puoi cambiare le cose, cosa che un bambino non ha. Insomma, fa un bellissimo discorso pieno di passione ma senza retorica, cui si vede esattamente come un insegnante esemplare, no, di quegli anni, che univa il discorso dell'integrazione e della socializzazione al discorso della crescita psicologica ed umana dei ragazzi, insomma. Quindi e poi insomma li avvia alle vacanze e gli dice: adesso conoscerete altre persone, avrete altre esperienze, un altro anno sarete in una classe superiore, sarà una classe mista.
0: Finalmente,
1: che evidentemente,
0: infatti,
1: anche lì fino alla terza media probabilmente l'equivalente era quella, insomma c'erano classi non miste e poi diventavano miste, insomma.
0: Beh, io stesso mi ricordo che alle medie c'avevamo la classe, eravamo solo maschi.
1: Sì, pure io.
0: Poveri professori.
1: Sì. Erano classi di maschi o di femmine, dopo diventavano miste col ginnasio, io ricordo.
0: Certo.
1: Però io parlo degli anni 60.
0: Vabbè, io diciamo
1: degli anni 70.
0: Io diciamo ho finito le medie poco prima che uscisse questo film, quindi insomma.
1: Ecco, quindi non era cambiato molto. Insomma, quindi Francia e Italia tutto sommato non erano così dissimili, in fondo sono due paesi, se ci pensiamo bene, anche la percezione che ho avuto sempre quando ci sono andato, che non ci siano grandissime differenze, insomma, ecco. Tra questo
0: beh, poi soprattutto nei piccoli centri, nella provincia.
1: Soprattutto
0: insomma.
1: Nei piccoli centri, se si nota di più forse nei grandi centri.
0: Tra l'altro il discorso del maestro Richer ha anche diciamo l'effetto di essere di buon auspicio, perché grazie appunto a questi annunci, questi preannunci che fa rispetto all'estate, a quello che succederà, il Patrick che avevamo appena lasciato,
1: sì.
0: Tra l'altro in difficoltà con due ragazze che insomma,
1: esatto.
0: Che lui vede rimorchiate dal suo amico e lui rimane con un palmo di naso, alla fine per fortuna durante la colonia estiva riesce a vincere la timidezza
1: a intrecciare un flirt con una ragazzina, insomma, con cui si era sviluppata questa simpatia. Sì. Infatti è anche in certo senso una formazione sentimentale, no? Cioè Truffaut ci fa vedere appunto dall'infanzia, insomma, da quando sei in fasce e si comporta quasi come un nonno, insomma, osserva, perché ormai troppo si sente lontano da questi bambini ragazzi, ma li osserva con un tale affetto, una tale compartecipazione, insomma, che effettivamente è emozionante, insomma, lui riesce proprio a guardarli come fosse una specie di zio, di nonno distante da loro, però compartecipe, insomma, di questi,
0: molto empatico, certo.
1: Molto empatico, sia poi con granature varie, perché a volte il film si perde un po' quella 2000 rivoli, perciò essendo un film corale è anche molto difficile. Diciamo la verità che tutto sommato Truffaut ci fa anche capire sotto sotto quanto sono egoisti gli adulti, no?
0: Beh, cioè, come sono egoisti gli adulti, come se vogliamo la stessa scuola, come dice il testo di questa canzone, les enfants s'ennuient le dimanche, i bambini si annoiano la domenica, ma in questo film sembrano quasi annoiarsi di più in classe, perché diciamo la scuola non crea, a parte appunto il discorso del maestro finale che un po' riscatta tutta la categoria, però la scuola non riesce a sollecitare,
1: non riesce proprio a renderli partecipi, a empatizzare con loro,
0: al punto,
1: e poi, ma neanche la famiglia, se ci
0: neanche
1: vogliamo,
0: la famiglia, se vogliamo
1: caso, una bambina lasciata a casa,
0: certo.
1: E, insomma, da un'altra signora che si lascia dire io i bambini guardo quelli degli altri ma non li sopporterei, non li sopporto, così via, insomma.
0: E tra l'altro tutto. Poi diciamo a contrapposizione di questo ambiente scolastico e familiare così poco stimolante, c'è più di una volta un riferimento al cinema, che evidentemente l'atmosfera del cinema è a detta del regista, ma insomma non avevamo dubbi al riguardo, è proprio tutto l'opposto.
1: È tutto l'opposto, certo, lui c'è una fortissima identificazione con il cinema.
0: Non a caso qualche anno precedente Effetto Notte, insomma,
1: Effetto
0: un
1: notte,
0: film con
1: certo,
0: il quale lui vinse l'Oscar
1: con la sua ottica, insomma, no, sicuramente, insomma, è un film accurato, è un film sicuramente a suo modo, insomma, abbastanza singolare, abbastanza insolito, no?
0: Molti dicono che questo film lui ce l'aveva in testa già dall'epoca dei 400 colpi.
1: Probabilmente
0: perché lì in quel caso c'era trovato ad avere per pochi giorni sul set a che fare con un gruppo di bambini, e probabilmente questa cosa addirittura
1: aveva pensato addirittura, ma sarebbe bello stare tutto un film in una scuola.
0: È quello, diciamo, alla fine.
1: Già allora, perché lui 400 colpi, il suo film di esordio, dove c'è Leo Odd, no, che allora era un adolescente e che diventerà per molti suoi film quasi un alter ego di Truffaut. Quindi lui si identifica fortemente, come si identifica nel precettore del ragazzo selvaggio, come sicuramente si identifica in Trichet, insomma lui vede sempre i personaggi, insomma, in certo senso in un'ottica umanistica, no? Cioè lui, Truffaut in fondo è un grande umanista, è uno dei registi che abbiamo avuto più sensibili proprio a un discorso umanista, insomma, un discorso empatico, profondo tra gli esseri umani, no? Anche vedendo nei limiti, anche vedendo, insomma, quando non è possibile realizzare, insomma, questa cosa, quindi vedendo neanche le frustrazioni. Facciamo l'esempio, la tragica storia di Adele H, no, di cui parlammo.
0: Certo.
1: L'amore non corrisposto, insomma, classico caso di incomprensione totale. E quindi, insomma, comunque Truffaut è regista dei sentimenti, e anche se lui lo negava, un fine psicologo. Lui lo negava, dice: no, io voglio solo descrivere, non voglio assolutamente entrare nelle psicologie dei personaggi, però di fatto lui ci entra. E quindi praticamente in certo senso smentisce se stesso. Però, insomma, non è un film sicuramente di un certo peso, di un certo valore, insomma.
0: Ovviamente c'è anche un effetto nostalgia a 50 anni di distanza, perché anche nei piccoli centri oramai non credo che sia possibile che una mamma possa tranquillamente consegnare il proprio figlio piccolo nelle mani di un suo poco più grande compagno per tornarsene a casa, perché figuriamoci adesso.
1: Ma
0: con
1: allora
0: tutte...
1: si faceva, capito? Io ricordo quando ero un bambino che vivevo in provincia, comunque a 5-6 anni, ne parlavo pochi giorni fa di questa cosa, io con la cartella prendevo, andavo a scuola da solo. Cioè, ma adesso chi lo fa? Cioè, non è che c'era il timore, è vero che era una provincia, no? Però non è che c'era il timore, chissà, oddio, che cosa ti succede, chissà che brutti incontri puoi fare. Io mi facevo i miei bravi 2 chilometri.
0: Sì, sì, beh, diciamo c'era forse più, c'era, diciamo, anche un pochettino più di incoscienza per certi versi.
1: Probabilmente c'era una maggiore incoscienza, probabilmente.
0: Adesso siamo esageratamente preoccupati per tanti versi.
1: Forse adesso c'è un'eccessiva paura.
0: All'epoca forse c'era un po' più di fatalismo. Anche il discorso che fa il maestro Riscega, che a un certo punto dice. Virgolettato, per una specie di bizzarro equilibrio, quelli che hanno avuto un'infanzia difficile,
1: sì,
0: sanno
1: difficile
0: affrontare l'esistenza meglio di quelli che sono stati molto amati e molto protetti. Lui lo dice non a caso, perché praticamente sta dicendo: guardate ragazzi, che voi che avete vissuto, se vogliamo, nella tranquillità del vostro guscio domestico, certo, dovete cominciare ad aprire gli occhi e stare un pochettino più accorti,
1: insomma, le difficoltà della vita, perché altrimenti non ce la fate. Verissimo.
0: È verissimo, però è anche, diciamo, una forma tipo aiutati che Dio t'aiuta, che insomma adesso psicologi, certo, supporti, insegnanti, certo, di sostegno, c'è tutta una rete che a torto o a ragione comunque circonda l'infanzia e la rende dal primo momento già straseguita e già sotto osservazione,
1: sì,
0: insomma.
1: Sì, assolutamente sì, sono tempi profondamente diversi. Quindi sicuramente, ma non è che i problemi si siano attenuati, insomma, probabilmente, perché insomma viviamo in un altro mondo. Cioè, adesso abbiamo a che fare con bambini che, insomma, adolescenti che già hanno i social, no? Chiaramente, quindi hanno un'interrelazione. Allora,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, ma anche il discorso del bullismo, se vogliamo, qui esatto, ci sono delle angherie, ci sono, diciamo, delle, non sono mai esagerate, perché sono comunque bambini abbastanza tranquilli, però insomma sono cose che vengono in qualche maniera gestite, risolte tra di loro, più o meno, insomma.
1: Sì, ma Truffaut per questo film fu un po' accusato di avere gli occhiali rosa, dicendo che vabbè, sti bambini sono tutti buoni, tutti positivi, qua e là in realtà la crudeltà esiste anche nei bambini. È vero, però è vero anche quello che dice Truffaut. Truffaut spiegò: non è tanto il bambino adolescente ad essere crudele, ma è quello che gli è stato insegnato, è l'humus culturale in cui vive, che lo rende in un modo anziché in un altro, insomma.
0: Sì, sì, insomma,
1: è una verità.
0: Che i ragazzi rischino di guastarsi col crescere è più che certo,
1: certo,
0: insomma.
1: Certo. Comunque, insomma, è un film datato, se vogliamo, che fa nostalgia, che sicuramente non è più attuale, però ci riporta indietro 50 anni fa, davvero, facendo vedere, insomma, veramente che era un altro mondo.
0: E tra l'altro comunque mettendo in mostra alcune caratteristiche autoriali di Truffaut, che insomma ne fanno il grande regista che tutti
1: conoscono
0: e che tutti ammirano, insomma, cioè, anche quando, se vogliamo, si accontenta tra virgolette di una storiella sottile e esile, comunque diciamo il colpo di classe, il guizzo, l'emozione, il momento di particolare anche commozione, se vogliamo, perché io devo dire che il discorso del maestro Richet l'ho sentito molto appassionato e molto sincero, mi è piaciuto molto, devo dire.
1: Indubbiamente.
0: Insomma, quindi diciamo, anche nelle piccole cose, anche nelle piccole opere, Truffaut dimostra di essere insomma il Truffaut che tutti
1: amano. Un autentico autore.
0: Certo, certo. Tra l'altro, a proposito di Truffaut, va detto che in questo film, tra l'altro, una delle due figlie che sono presenti in questo film porta il cognome di Duanel, non a caso.
1: Sì,
0: vero. E l'altra invece è una di quelle che viene rimorchiata dall'amico più sveglio di Patrick dentro il cinema, che a un certo punto c'è questa scenetta molto divertente in cui sembra veramente sembrano proprio due sembrano stalle olio per certi versi, insomma, che poi alla fine è sempre lo stesso che approfitta di tutte e due, ma in maniera sempre molto molto leggera e sorniona, insomma.
1: Assolutamente sì, è vero.
0: Allora, caro Marcello, sono le 14:28, facciamo un pochettino il punto della situazione.
1: Sì.
0: Abbiamo nella rubrica Visti in prima visione, che normalmente apre la bottega del forno, abbiamo affrontato una pellicola del 76 di François Truffaut, ovviamente una piccola annotazione per quello che riguarda la traduzione in italiano del titolo, perché Gli anni in tasca non rende bene l'idea, in quanto il film L'argent de poche sta a significare la paghetta, insomma, cioè
1: sì, la paghetta, quella che si ha in tasca, si tiene in tasca, sì.
0: E quindi insomma si continua a perpetrare l'ennesima volta,
1: sì,
0: in cui,
1: anche se insomma in questo caso, se non altro con un po' più di fantasia, insomma,
0: sì, sì, sì, insomma,
1: ci dà il senso perlomeno di questa età, insomma, di questi anni, insomma, che
0: sì, però resta sempre la domanda con la D maiuscola: perché non lo mettete come era in originale, insomma, ma sappiamo che Truffaut ha avuto un trattamento particolarmente penoso riguardo ai titoli dei suoi film, perché insomma basti pensare alle Sirene du Mississippi,
1: di Corna, no?
0: Sì, sì, la mia droga si chiama Julie, insomma,
1: tutti
0: ne abbiamo affrontati già più di una volta questi discorsi, comunque insomma

0: all'epoca i film venivano proiettati per l'appunto in prima visione, e ci racconta ogni volta, ricordandosi dove avvenne appunto questa prima visione.
1: Allora, in questo caso non avvenne, perché non lo vidi.
0: Attenzione.
1: Non lo vidi, è probabile, ho ricostruito un po' il periodo in cui ero a fare il servizio militare, quindi ne vedevo di meno.
0: Ho capito.
1: E quindi mi è sfuggito.
0: Diciamo che poi magari, avendo meno tempo a disposizione, questo poteva essere un film che magari per tema e per diciamo ambientazione poteva non essere di quelli imperdibili, insomma, a quell'età, giustamente. E quindi poi l'hai recuperato dopo?
1: L'ho recuperato appunto successivamente, appunto.
0: Io credo di averlo visto addormentandomi in una seconda serata di quelle di Rai 2, quelle cose, insomma, quei film in seconda serata.
1: L'ho visto comunque in video, sicuramente, anche la prima volta.
0: Bene, ultimo passaggio, ma non per questo meno importante, è quello che ci porta ad un giudizio in stellette da 0 a 5, compresi i mezzi voti, che Marcello mutua dalla webzine Slow Cult, il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
1: Ma per me, ci ho riflettuto bene, è un film da 3.
0: Sì, forse un 3,5 per simpatia nei confronti di Truffaut, ma per essere un pochettino più lucidi è giusto il 3.
1: Infatti.
0: Sì, poi insomma, se pensiamo al resto della filmografia, insomma, abbiamo avuto e avremo modo di dare voti più alti, ecco.
1: Beh sì, rimane un'operina secondo me minore comunque.
0: Però comunque da vedere, cioè, ti ricordi quando c'erano i giudizi stringati? C'era da vedere anche se discutibile, secondo me questo è uno di quei film.
1: Assolutamente sì.
0: E a proposito di Truffaut, e soprattutto a proposito di Eva Truffaut, facendo un pochettino di indagini sulla rete, ho scoperto che è di poco più grande di me, e ieri ha fatto gli anni, il 29 giugno, quindi le facciamo tanti auguri, insomma, ovviamente per affetto, soprattutto nei confronti di cotanto padre.
1: Certo, assolutamente sì.
0: E per chiudere, ricordando diciamo un estratto dalla colonna sonora del film di cui ci stiamo occupando, appunto Gli anni in tasca, l'autore delle musiche, Maurice Jobert, non ha concesso diciamo molto alla rete per quello che riguarda gli estratti da questo film. Ci sono solo poche note disponibili, e ho scelto appunto una parte del film in cui la maestra disperata si ritrova con questi ragazzini a fare un elenco di date, ed arriva la campanella a salvare Patrick, che si trova un po' in difficoltà.
1: Esatto, infatti, perché non sapeva rispondere.
0: È cosa di cui siamo stati pure noi beneficiari, esatto, più e più volte nella nostra vita.
1: Fa proprio apposta, vede un orologio a pendolo e osserva,
0: allunga un po' il brodo, certo.
1: 4 meno un minuto, traccheggia fin quando questa suona e si salva.
0: Tra l'altro, ecco, questo ci permette di fare un'ultima riflessione, cioè che già all'epoca avevano il tempo pieno, cosa che invece da noi non esisteva, insomma.
1: Infatti, è vero, sì.
0: Ok, allora Marcello, alla prossima. Abbiamo tutto un semestre da affrontare, abbiamo tanti film, abbiamo fatto una piccola lista con Marcello, c'è veramente tanta roba di cui parlare, quindi... Ricordatevi che di tutto quello che trattiamo con Marcello viene prodotto un podcast che si va ad accumulare a tutti quelli che l'hanno preceduto, che riguardano appunto queste schede monografiche riguardo il cinema di 50 anni fa.
1: Certo.
0: Quindi allora, caro Marcello, alla prossima, Gli anni in tasca, La campanella.
1: Buon proseguimento. Grazie.
2: Ripasso delle date importanti dal XV al XVIII secolo. Falippù, 1572.
3: Massacro di San Bartolomeo.
2: 1610.
3: Morte di Enrico IV.
2: 1648.
3: Trattato di Vestfalia. L'Alsazia diventa francese.
2: Bene. Curaguel, 1685.
3: Revoca dell'editto di Nantes.
2: 1763.
3: Trattato di Parigi. Perdita dell'India e del Canada.
2: Bene. Le Clou. Mi dispiace svegliarti, ma devo ricordarti che stiamo a scuola. L'hai presa per un dormitorio? Va bene, lasciamo perdere, meglio. Vedo che ancora non connetti. Passiamo ad altro. Oh, vediamo. Jalà, 1492.
4: Cristoforo Colombo scopre l'America.
2: 1515.
3: Francesco I vince Marignan.
4: Francesco I vince Marignan.
2: Sì, però te l'hanno suggerito. De Musso, 1685. De Musso, mi hai sentito?

De Musso, in piedi, per favore. De Musso, non devi guardare la finestra, guarda me. Hai capito? Guarda me. Guarda da questa parte. Ma insomma, De Musso, sei diventato sorda? Hai sentito la domanda?

0: E non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

14.39 radiocittàaperta.it, la bottega del forno. Abbiamo salutato Marcello Gerardi che in apertura di programma ci ha portato al cinema, il cinema del 1976 con la pellicola di François Truffaut, Gli anni in tasca. E come spesso ci accade, dopo il cinema si passa ad aprire una finestra sulla musica italiana di 50 anni fa, stavolta con Edoardo Bennato e il suo album La Torre di Babele, di cui abbiamo ascoltato la title track, un album importante ancora tra quelli secondo me veramente innovativi e rivoluzionari. Poi ovviamente ci saranno i concept album dedicati al Burattino senza fili e appunto a Peter Pan, ma secondo me la quadrilogia che appunto lo porta a questo quarto album che usciva nel 76 è comunque un'altra cosa, insomma, di un livello superiore. Ricordo e saluto a proposito Francesco Donadio, autore della bellissima biografia Rinnegato, presentata a questi microfoni, che ci trovavamo d'accordo nel considerare soprattutto questi primi album veramente un qualcosa di molto molto originale, di molto molto interessante, anche se vogliamo semplicemente limitandosi alla copertina di questo lavoro curata dallo stesso Edoardo Bennato. Si vede questa torre costruita a forma piramidale da tutte persone che man mano si proiettano verso l'alto, è tutta composta da combattenti, quindi si comincia con l'uomo con la clava, si prosegue con l'uomo con la spada, poi sempre più attrezzato, e non a caso poi il vertice più alto di questa piramide vede una rampa di lancio di un missile. Che non necessariamente vuol dire la conquista dello spazio a fini appunto scientifici ed esplorativi, ma come purtroppo la realtà ci ha dimostrato, anche per scopi bellici e comunque minacciosi per l'esistenza. Oltre ovviamente al ragionamento sulla storia, sul discorso antropocentrico della storia dell'umanità. Il disco contiene alcune perle. Intanto vanno citati alcuni strumentisti che sono presenti in questo lavoro, alcuni fedelissimi come Tony Esposito, Roberto Ciotti, Gigi De Rienzo al basso, il sassofono che avete sentito è quello di Robert Fix, c'è anche Lucio Violino Fabbri, e poi ovviamente c'è Eugenio Bennato, che oltre ad essere il coproduttore insieme ad Alessandro Colombini è anche l'autore dell'unico brano il cui testo non è di Edoardo ma è di Eugenio, che è il brano con il quale ci salutiamo. Il brano secondo me è il più bello in assoluto di questa raccolta. Tutto il disco è molto interessante, ma questo Venderò secondo me è una spanna superiore agli altri, molto lirico, molto come dire appassionato e sentito. Una piccola curiosità che molti conosceranno: a un certo punto viene citato un personaggio, Raffaele. Bene, Raffaele è un personaggio reale, si tratta dello speaker radiofonico, musicista, critico, giornalista musicale Raffaele Cascone, che tra l'altro non è nuovo alle presenze quasi diciamo subliminali nei lavori di Edoardo Bennato, perché nella copertina del secondo album I buoni e i cattivi è vestito da carabiniere con tanto di pennacchio, ammanettato, sono due carabinieri che sono ammanettati a vicenda di spalle, uno è Edoardo Bennato e l'altro è Raffaele Cascone, quindi insomma un personaggio che ricorre nella vita e nelle opere di Edoardo Bennato. A proposito della copertina, un ultimo accenno: c'è stata una bellissima mostra che è finita una settimana fa più o meno al Palazzo delle Esposizioni qui a Roma, in cui veniva esposto proprio l'originale della copertina della Torre di Babele insieme a tante altre opere. E la mostra aspettate che mi ricordo come si chiamava, In cammino, c'erano parecchi acquarelli di personaggi, spesso ovunque ritratti appunto da Edoardo, donne con cesto, persone che sulle spiagge fanno i venditori ambulanti, molto belle, finita il 21 giugno scorso, ingresso libero.
Allora, ci salutiamo con Edoardo Bennato con l'ascolto di Venderò, sempre dall'album La Torre di Babele.

Allora, facciamo un breve calcolo. Questo disco usciva a metà giugno del 76. Bisognerebbe andare a vedere le statistiche che riguardano il periodo di Pasqua del 77 per vedere, confrontandole con analoghi periodi dell'anno prima o dell'anno dopo, se c'è stato un incremento nelle nascite, perché a mio avviso un brano come questo If You Leave Me Now, che io considero da sempre un brano da scortico, cioè uno di quei classici brani che si mettono quando uno ci deve provare con una, tanto per essere molto espliciti, secondo me questo è stato un incentivo alle nascite non indifferente. Scherzi a parte, sono le 14:53, siete su radiocittaperta.it, la bottega del forno. Dopo la musica italiana di Edoardo Bennato siamo passati al decimo album degli Chicago, Chicago Tent, proprio scritto a numero romano con la X, album che ulteriormente sancisce l'abbandono da parte della band delle sonorità. Scordatevi il jazz, scordatevi il funky, scordatevi un pochettino anche il rhythm and blues di tanti album precedenti. Qui siamo proprio dalle parti del pop rock più, come dire, più spudorato. Le vendite premieranno questa loro scelta, nel giro di 3 mesi saranno disco di platino gli Chicago con questo album, il 45 giri vendette come il pane. Non vinsero come miglior album dell'anno il Grammy Award, perché per fortuna c'era Songs in the Key of Life, del quale ci occuperemo a fine estate, di Stevie Wonder, che fece un po' il botto, però in realtà poi vinsero il Grammy Award come miglior packaging. C'era questa barra di cioccolato scartata con la stagnola, che insomma catturò molto l'attenzione, l'idea fu particolarmente gradita. Ma oggi ho voluto scegliere gli Chicago, oltre per andare proprio in ordine cronologico, perché è giunta qualche giorno fa, una quindicina di giorni fa, la notizia della scomparsa di Walter Parazada, che era il sassofonista, uno dei membri fondatori della band, suonava i fiati in generale. Purtroppo ci ha lasciato il 17 giugno scorso, quindi mi sembrava il minimo andare a pescare nell'album del 76 dei Chicago, insomma, l'omaggio da dedicargli. E per arrivare agli spot di metà trasmissione c'è un altro brano che ebbe successo, non quanto questa If You Leave Me Now, però insomma arrivò sempre nei primi 100 posti della Billboard Hot 100. Il brano con cui arriviamo agli spot di metà trasmissione si intitola Another Rainy Day in New York City, Chicago.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Informazione, approfondimenti e articoli. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. È smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Forno One con Fabrizio Mr. Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: E non parlate di retromania.
3: E non parlate di retromania.
4: E non parlate di retromania.
5: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Abbiamo scavallato la metà della trasmissione, sono le 15.06 per chi ci ascolta in diretta, è martedì 30 giugno 2026. Il programma è La Bottega del Forno, che continua la sua disamina di album usciti nel 76, più precisamente in questo periodo dell'anno del 76, quindi a cavallo tra giugno e luglio. E abbiamo trovato questo Whistling Down the Wire, titolari del progetto David Crosby e Graham Nash. Questo era un brano scritto da Graham Nash, Margherita, in cui brilla la viola suonata insieme a tanti altri strumenti da David Lindley, veramente un prezzemolino di quelli di classe, che ha lavorato con grandi artisti da Jackson Brown, Curtis Mayfield, Linda Ronstadt, Ry Cooder, veramente un elemento di quelli imperdibili nella musica statunitense di quell'epoca. E questo lavoro sembrava dover uscire non come album a nome della coppia, perché nello stesso periodo stavano lavorando David Crosby e Graham Nash insieme anche ai due sodali Stephen Stills e Neil Young, per cui si immaginava una reunion del quartetto. Però in realtà poi ci fu solamente la collaborazione in un paio di brani dell'album di Stills Young, Long May You Run, e per il resto loro si misero a fare questo Whistling Down the Wire, che usciva per l'appunto il 25 giugno del 76. Tra l'altro poi per tanti anni, visto che poi insomma ci fu la reunion invece di Crosby, Stills e Nash, che nel 77 facevano uscire un album, il primo di una lunga serie, insomma quello del 77 sarebbe stato praticamente il loro secondo album in trio. Sta di fatto che prima di ritrovare un nuovo album a nome di Crosby e Nash bisognerà aspettare un bel po' di anni, quasi una trentina. Il disco non ebbe il successo che si aspettava il duo, però fu comunque tirò fuori un singolo molto interessante, che è il brano che chiude la raccolta. Il brano si intitola Out of the Darkness e vede anche Crosby tra i compositori di questo lavoro. Crosby e Nash, Out of the Darkness.

15:19 radiocittaperta.it. Siamo passati alle Labelle. Le Labelle, nonostante questo nome che di chiara ispirazione portano dalle parti di Patti LaBelle, che insomma ne è stata un pochettino l'artefice di questo trio, ricordiamo Patti LaBelle, Nona Hendrix e Sarah Dash, quindi sarebbe lecito pensare che sia tutto guidato da Patti LaBelle. In realtà questo album, che si chiama Chameleon, è tutto scritto da Nona Hendrix, grande Nona Hendrix, che poi di lì a poco si sarebbe resa protagonista di una grande collaborazione con i Talking Heads di Remaining Light. Insomma, questo è un lavoro, Chameleon, che inevitabilmente mi porta a menzionare il programma che porta lo stesso nome, che il nostro collega Domenico Mizzu Carrara conduce ogni giovedì a partire dalle 10. Salutiamo Domenico, e appunto non potevamo che parlare di lui quando si affronta la title track di questo lavoro. Chameleon era appunto il brano che abbiamo scelto per introdurre il lavoro delle LaBelle, che, come il titolo stesso lascia presagire, anzi come l'animale del titolo, è un album in cui 8 tracce portano da 8, diciamo, atmosfere musicali molto diverse tra di loro. Quindi insomma questa parte camaleontica è molto evidente. Difficile imbrigliare il disco, cosa invece che era fattibilissima con i precedenti Phoenix, e anche ovviamente con quello ancora precedente, che era quello che conteneva quello Nightbirds, che conteneva la celebre Lady Marmalade. Qui loro cercano di sfuggire ai cliché, c'è molto Latino America, non a caso ci sono presenti un chitarrista portoricano come Eddie Martinez, percussionisti come José Cepito Areas, che aveva suonato anche e avrebbe suonato con Santana, ma alle percussioni c'è anche il grande Leon Ndungu Chancler, veramente un prezzemolino di quelli importanti che potrete ritrovare in dischi veramente di grande livello. Ma le chiacchiere stanno a zero, vogliamo andare veloci per ascoltare più musica possibile. Un secondo estratto da questo lavoro porta un titolo che spesso ci domandiamo per varie ragioni: chi controlla il controllore? E questo è il caso di Who's Watching the Watcher, the LaBelle.

ha lasciato anche Sonny Rollins, e non era il caso di mettere un qualcosa di un album del 76? Questa Island Lady era la traccia di apertura dell'album The Way I Feel. Nel frattempo mi sono giunti messaggi dal lago di Martignano, uno dei luoghi del mio cuore veramente più profondo. Prima o poi riuscirò a raggiungervi e a venirvi a trovare con questo bellissimo chiosco. Saluto tutta la Bottone People che con grande affetto ci segue ormai da tanti anni, e quindi insomma la promessa è di venirvi a trovare presto, poi spiegherò meglio quali sono le complicazioni al momento. Intanto continuiamo con la musica, continuiamo con Sonny Rollins da questo The Way I Feel, un album impreziosito da per esempio la batteria di Billy Cobham, la chitarra di Lee Ritenour. Ricordatevi che Billy Cobham presto sarà in Italia, ma a noi ci interessa sentire la musica, quindi Love Reborn, un brano di George Duke e di Flora Purim, è il secondo ascolto da questo The Way I Feel, e ricordiamo sempre con affetto Sonny Rollins.

0: non parlate di retromania.
1: E non parlate di retromania.
2: E non parlate di retromania.
3: Il martedì la bottega del forno. E non parlate di retromania.

Spero che il popolo di Bottone abbia apprezzato. Legalizzatela, non criticatela, legalizzatela e io ne farò la pubblicità. Alcuni la chiamano marijuana, alcuni la chiamano ganja. Non vi preoccupate, ma legalizzatela. La usano i cantanti, la usano i musicisti, i dottori, le infermiere, i giudici, addirittura anche gli avvocati. Quindi dovete legalizzarla, fa bene al raffreddore, fa bene all'asma, fa bene alla tubercolosi, insomma, che ve lo devo dire ancora, sono 50 anni che lo ripete Peter Tosh. Questo era il suo primo album da solista dopo la fuoriuscita dai Wailers, Peter Tosh con Legalize It. Ma andiamo veloci perché ho ancora un altro album dopo Legalize It da farvi ascoltare. Vi dicevo, album di debutto che venne originariamente censurato in patria, in Giamaica, proprio per l'antagonismo espresso da questo album, dalla copertina molto esplicita di Peter Tosh circondato da un cespuglio di diciamo rigogliose foglie a cinque punte. Il risultato fu che il disco ovviamente fu un grande successo, al punto che venne distribuito in tutto il mondo nel 1976, a giugno del 76, dalla Virgin, e quindi insomma è inutile cercare di fermare il mare con le dita. Sentiamo questo altro estratto, Peter Tosh, No Sympathy.

15:48 per chi ascolta la diretta martedì 30 giugno 2026, la bottega del forno che si avvia alla chiusura. C'è giusto il tempo di presentare un ultimo album, quindi ancora due brani in scaletta. Abbiamo ascoltato No Sympathy dall'album Legalize It di Peter Tosh e arriviamo a A Night on the Town, il disco di Rod Stewart, la cui copertina lo ritrae camuffato in mezzo al, diciamo, al, nel mezzo di un dipinto chiaramente ispirato ad un quadro di Renoir, del, appunto, del periodo dell'impressionismo, insomma, il Bal du Moulin de la Galette. Però insomma, vabbè, questo ci interessa fino a un certo punto. Questo fu uno dei dischi di maggior successo, A Night on the Town, sia per i brani scritti dallo stesso Rod Stewart, come per esempio una che non sentiremo oggi, come The Killing of Georgie, sia per brani da lui interpretati, come nel caso di questa rilettura di un brano di Cat Stevens molto celebre, ma reso ancora più celebre nella versione di Rod Stewart, The First Cut is the Deepest.

The First Cut is the Deepest, nella versione di Rod Stewart. Vi ricordo che l'originale di Cat Stevens risale al 1967, quindi molto prima dell'uscita della canzone del sole, che se non ricordo male è del 71. Quindi per chi magari ha ritrovato molte similitudini nel giro di accordi, comunque insomma tre sono gli accordi, effettivamente è arrivato prima Cat Stevens, ma insomma non ci interessa più di tanto. Ci interessa ricordarvi che siamo in chiusura, che a pochi istanti dalla chiusura della Bottega del Forno vi lascerò con un altro brano di Rod Stewart da questo album, dal titolo An Eye on the Town. Il brano che vi farò ascoltare divenne un successo planetario, numero uno, però venne anche censurata, così come era successo in Giamaica per Legalize It. In questo caso Tonight's the Night venne censurata perché insomma è molto esplicita nel consigliare a una ragazza di lasciarsi andare, e che quella sarebbe stata la serata giusta per combinare qualcosa un pochettino di sporcaccione. Allora, vi ricordo che dopo domani, giovedì, potrete ascoltare Forno One sempre a partire dalle 14, e che invece la prossima puntata della Bottega del Forno arriverà martedì prossimo, saremo già in luglio abbondante. Dopo di me andrà in onda la replica di Driving Saturday con Alessandro Scritta ed Eugenio Stefanizzi, seguito alle ore 18 da Panopticon con Angelo Pianizzola, e alle 20 arriva Vanessa Nex con il suo Next Generation. Tutto ciò è valido per chi mi ascolta in diretta. Per chi ascolta la replica vi dico solamente che dopo di me troverete Alternitalia con Gianluca Polverari. Quindi non mi resta altro che salutarvi, augurarvi buon proseguimento di pomeriggio e di ascolto, ovviamente. Rod Stewart, Tonight's the Night is Gonna Be Alright.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

La voce deve essere ardente, come il lampo, illuminando il cielo come la luna, scorrendo negli angoli scuri, mostrando al nemico le sue mosse volgari.

Sangue rappreso nel sangue, morente, s'aggrappa alla vita, pur morendo, vivendo il dolore. La fine non può essere che dolce, definitiva.

Ciao a tutti, bentrovati, buon pomeriggio, buon caldo, buon ascolto, Alternitalia, solo musica italiana da questo momento fino alle ore 18 in rigorosa diretta in questo venerdì 3 luglio, quindi prima trasmissione di luglio di Alternitalia. Io sono Gianluca Polverari, insieme per due ore. Oggi non avremo ospiti, ne dovevamo avere uno, ma è saltato, lo recupereremo fra un paio di settimane, se non addirittura il prossimo venerdì, adesso non ricordo bene. E quindi, insieme per ascoltare tante realtà, novità e ripescaggi dal passato in questa trasmissione, dove potete chiaramente intervenire anche voi. E allora ricordo i contatti per vostre richieste in ambito di musica italiana, sia di artisti italiani che operano in Italia che di band straniere con artisti però al loro interno italiani. Quindi SMS, WhatsApp, Telegram 340 197 4468, Facebook, Instagram, Gianluca Polverari. C'è anche la pagina fan della trasmissione su Facebook, si chiama chiaramente Alternitalia.

E quindi saluto anche tutti coloro che riascolteranno insieme la trasmissione in podcast. Podcast che troverete sul sito di Radio Città Aperta e su alternitalia.podomatic.com. Condividerò poi sui social scaletta e link.

E sempre mentre scorre la splendida sigla di Franti dal giardino delle 15 pietre, il battito del cuore, vi ricordo che se ascoltate la diretta potete leggere in tempo reale i brani che mando in onda, quindi potete leggere dalla home page del sito di Radio Città Aperta, dall'app di Radio Città Aperta e dalle app collegate Radio, Radio Garden, TuneIn ed altri, il titolo della canzone, il nome dell'artista, e vi fa vedere anche la copertina. Ovviamente potete ascoltare Radio Città Aperta anche tramite Alexa. Andiamo ad incominciare.

Questa è la musica di Cobol Pongide, o Pongide, artista romano che ci propone questo vivace sempre sound elettropop e con tematiche che guardano al cosmo. In questo caso ci propone una comune extraterrestre, non sarebbe male andarsene via da questo pianeta per fare una bella comune chissà da quale parte, se fosse abitabile qualche altro pianeta. Comunque, invece, siamo qui sul pianeta Terra, siete all'ascolto di Radio Città Aperta, e allora un po' di saluti. Ben trovata ad Anna Maria, poi ben trovato a Cacharus, arriverà tra breve il brano, arriva, saluto anche Paolo, saluto Dario, sì, la foto che ho messo è una foto, diciamo, d'antan, vintage, ma nemmeno, sì, un pochino sì, vintage, sì, dalla rotonda di Senigallia, non sono lì, ma sono qui a Roma. Saluto Alessio, il nostro Alessio Camaccioni, Fabio, Caterina, Beatrice, Maria, e poi Giuseppe, bene, e allora diamo spazio a colui che sarebbe dovuto essere ospite oggi, ma che poi rinviamo per vari motivi alla prossima settimana. Sebastian Brown, dietro questo nome si cela Daniele Mattioni, artista classe 85 da Roma, musicista diciamo autodidatta, che si muove tra blues e visioni psichedeliche, folk sciamanico, insomma roba interessante. Questa è Eastworth, dal suo album Windrows, che presenteremo a questo punto venerdì prossimo. Sebastian Brown, ossia Daniele Mattioni.

Questa è la musica di Sebastian Brown, artista romano che appunto presenteremo con il suo album la prossima settimana. Sarebbe dovuto essere ospite oggi, ma poi varie situazioni hanno impedito all'artista di poter essere qui, ma no problem, si riprenderà il tutto venerdì prossimo.

0: ben trovato anche a Simonetta, a Nash, a Fabio, e quindi si continua con questa richiesta di Cacciarus che dice: con questo caldo ci vuole Alaska. Un reading di Emidio Clementi, dove poi c'è anche una parte di Massimo Volume a musicare il tutto. Alaska, eccolo qui, Emidio Clementi.
1: Oh, cerco sguardi di consenso tra Emidio, Marcella e Egle, direi che siamo pronti.
0: Da Ultrasuoni del 1988.
2: In questa versione di Massimo Volume, che chiamiamo per convenzione Minimo Volume, il primo è intitolato Alaska. Buon ascolto su Suoni Ultrasuoni Radio 2.

Non credo che durante le interminabili partite a pallone, sul piazzale di cemento di fronte al bacio dell'onda, Alaska sentisse già le voci dentro la sua testa. Abitava nel nostro quartiere, ma noi non passavamo mai a chiamarlo per andare a giocare. Lo trovavamo appoggiato alla balaustra che dava sulla spiaggia, a chiedere se avevamo bisogno di un portiere. Se eravamo dispari entrava, altrimenti restava lì, in attesa che passasse qualche suo amico, o a pensare a qualcosa di meglio da fare che guardare 8 ragazzini giocare a pallone su un marciapiedi di cemento. Era l'unico, tra tutta la gente che conoscevamo, a essere stato dentro per questioni di droga. Parlo di quando ancora avevamo 12, 13 anni.

Indossava la tuta della Marina Militare in quei pomeriggi. Era biondo e di carnagione pallida e aveva due labbra carnose da negro. È il ricordo più lontano che ho di lui. La festa che Silvia organizzò durante il periodo di Natale nella sua casa estiva a Grotta a Mare fu almeno 3 anni dopo. C'erano tutti a quella festa e c'era Lasca insieme a Cico e a Luigi Renzetti. Non parlava già più. Se lo faceva era per cercare di vendere qualcosa che aveva rubato in giro o a casa della sorella. Alle 11 salutò Luigi, dicendogli che quella notte avrebbe ammazzato la madre. Gli altri lo accompagnarono fuori e riuscirono a farlo sedere su una panchina, nella pineta dietro al Kursaal. Lui era calmo e cercò di convincerli a lasciarlo andare. Aveva ricevuto un ordine che non poteva trasgredire. Da quel giorno lo persi di vista.

non fu quella l'ultima volta che vidi Alaska. L'ultima volta che lo vidi fu alla fine dell'estate di 4 anni fa. Avevo bisogno di soldi e avevo trovato lavoro in un'azienda agricola a raccogliere uva. Insieme ai contadini e a qualche studente c'era anche lui. Mi disse che era lì perché voleva comprare una certa quantità di hashish e rinchiudersi per un periodo in casa della sorella.

non sopportò la fatica e il caldo ancora afoso di settembre e il succo dell'uva che si appiccica dappertutto e prude. Prima di mezzogiorno posò i guanti e le forbici vicino a un filare e risalì la collina fino alla strada asfaltata. Non ricordo nemmeno se ci salutammo.

che bellezza, Alaska, Emilio Clementi 1998 insieme a una parte di Massimo Volume, ribattezzati Minimo Volume, un bel reading, e quindi ce lo siamo gustati insieme grazie al suggerimento di Cacharus. Quindi se avete voglia di ascoltare qualcosa di italiano non dovete fare altro che formulare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, Telegram, SMS 340 197 4468, Facebook ed Instagram Gianluca Polverari.

Questa è la musica di un artista chiamato Marco Toninccelli, viene dal Lago di Garda, da quelle parti lì. Lui suonava in passato con i Juju Dantan e ora esce con il suo disco solista dal titolo Tears, termine irlandese che indica una forma profonda di affaticamento e stanchezza interiore, che con questo caldo, non so voi, ma io lo sto subendo particolarmente. Per fortuna che c'è Radio Città Aperta, Alternitalia, e anche il suo bel condizionatore che mi fa star meglio per un pochino. Saluto anche Nicola, sì, e la rotonda di Senigallia, quella messa in foto. Marco Toninccelli ancora in sottofondo, invece lo avrò ospite lunedì all'interno di Puzzle, il gioco ad incastri e gli altri suoni di noise, psichedelia, post-punk, elettronica, insomma un po' di mie conduzioni in questa radio. Alternitalia il venerdì, il lunedì Puzzle sempre dalle ore 16 alle 18, poi il mercoledì mattina dalle 10 alle 12, mercoledì morning a seguire 33x2, che è la trasmissione che fa ascoltare per intero un disco del presente e uno del passato. A proposito, mercoledì prossimo avremo come disco novità proprio un album italiano, ma ne parleremo più tardi. Insomma, abbiamo iniziato la trasmissione dapprima con un brano pimpante elettronico synth pop di Cobol Pongide, poi abbiamo virato verso forme diverse, acustiche, blues, così, e questo è il nuovo singolo dei Redivivi Pane da Roma. Questa è la loro Asfalto, più che mai rovente in questi giorni.

questa è la musica dei Pane da Roma, una lunga traccia, un nuovo brano Asfalto, che oggi, non avendo ospiti, insomma abbiamo più tempo anche per trasmettere maggiore musica, e quindi un'occasione per ascoltare questa nuova composizione, ripeto, lunga ma sicuramente molto intensa, per il gruppo romano, che quindi attendiamo con il suo disco nuovo. Bentrovati anche a Fabiano e Paola. Ripeto, SMS, WhatsApp, Telegram 340-197-4468, Facebook ed Instagram Gianluca Polverari. Immagino molti col weekend pronti per un po' di stacco dalle città, per andare al mare. Anch'io sono al mare sulla foto che ho messo come lancio della trasmissione, ma è una foto invernale, infatti ho giaccone, spiaggia vuota in quel appunto di Senigallia, ma spero insomma di accompagnarvi al meglio, dunque vi troviate con l'ascolto della musica del nostro paese. Adesso ce ne andiamo a Cremona con questo duo che si chiama Satan Tango. Disco uscito per la Dischi Sotterranei nel 2025, Gianmarco Soldi e Valentina Ottoboni, e da questo loro lavoro album ci ascoltiamo Gioventù, Amore e Rabbia, Satan Tango.

Questa è la musica dei Satan Tango da appunto Cremona, e quindi un giovane in realtà che sta facendo parlare di sé, così come sta facendo parlare di sé questa brava artista cantautrice che viene da Schio, quindi dalla provincia di Vicenza. Lei si chiama L'Amante, tutto attaccato, non è l'apostrofo amante, ma L'Amante, Giorgia Pietribiasi il suo nome, e ebbene, classe 99, quindi ancora molto giovane, e ci ascoltiamo qualcosa dal suo album che è sicuramente assai potente, un disco che si intitola Non dico addio, alterna momenti molto sclerati, tirati a momenti un pochino più tranquilli e musicali. Comunque, questa è una magia più forte della morte, lei è L'Amante.

E questa è la musica dell'amante, una magia più forte della morte, dal suo album che si intitola Non dico addio. E sicuramente interessante la proposta tra momenti melodici e scatti più nervosi, come proprio ben presente in questo brano. Quindi lei viene da Schio, dalla provincia di Vicenza, e dalla provincia di Vicenza, da un piccolo paesino, viene Ellie Demon, che avevamo intervistato tempo fa per parlare del suo album Rise, cantato proprio nel dialetto particolare di quel piccolo centro nella provincia di Vicenza. L'album si chiama Rise e questa è El Memoro, dedicata a tutti quelli che soffrono potentemente il caldo, questo caldo, e dicono mi sento morire. El Memoro, magari chi si trova dalle parti di Vicenza. Ellie Demon.

E insomma, queste artiste vicentine hanno belle voci, tese, melodiche, però poi impazziscono. Da prima l'amante e ora Ellie Demon, il suo blues scuro. Rise l'album, tutto cantato in dialetto di questa piccola provincia vicentina. Ce l'aveva detta anche qual era la sua provenienza, però ecco, non ricordo proprio il paese. Sant'Orso probabilmente. Comunque, ce la siamo ascoltata insieme, goduta insieme questa bella canzone, bel disco, Rise. E allora ho saluto anche Massimo e i due Fabrizi di Radio Città Aperta, Falcioni e Forno. Saluto anche Sergio, Annalisa. Oh, vi dicevo che poi vi avrei detto, così mi sono un po' impicciato, vi dicevo prima che avrei poi annunciato quale sarà il gruppo che sarà protagonista con l'ascolto per intero all'interno di 33x2, gruppo italiano, gruppo romano. Beh, sono tornati Klimt 1918 con il loro nuovo album Amor, un disco dove, ecco, è evidente soprattutto l'elemento shoegaze, evocativo, quasi epico per certi versi. Loro che venivano da forme tanti anni fa agli esordi di metal, però poi la loro musica si è mutata verso atmosfere più effettate. Questo è un brano chiamato Nexus. Allora, Klimt 1918, ce li ascolteremo per intero dall'inizio alla fine, poi mercoledì come disco novità all'interno di 33x2.

Nexus, Klimt 1918 dal loro album Amor, nuovo ritorno dopo insomma un bel po' di anni d'assenza, dal 2016, quasi 10 anni, anzi 10 anni se non dico una cavolata, era il 2016, Sentimentale Jugend, vado a memoria, mi pare di sì. Beh, lì avevano regalato 2 album, quindi insomma una pausa lunga, poi tante varie attività parallele, ed eccoli qui di nuovo. Da Roma, dalla Roma dei Klimt 1918, ecco, ce ne andiamo a Livorno, dove c'è questa band sempre di carattere wave, post-punk e shoegaze, chiamata Père Lachaise, proprio come il celebre cimitero monumentale di Parigi. Beh, qui ci sono titoli abbastanza tosti, l'album prende il titolo di Vite di quieta disperazione. Tra le canzoni presenti c'è L'eloquenza del male, Maledetta verità, e poi Lascia perdere, Cenere e fango e via così. Io ho scelto L'eloquenza del male perché di male ne stiamo vedendo parecchio, tanto, e che ci fa male anche psicologicamente. Per l'ascesa da Livorno.

Sono bravi, veramente bravi. Beh, poi comunque sono musicisti ex Sinestesia, si chiamavano così, da Livorno, e quindi l'album è ora a nome Per la Chaise, il gruppo si chiama così, e ce li siamo ascoltati con L'eloquenza del male, anche un invito a reagire e a difendersi. Altro gruppo che ha un nome tosto, ma indicativo dei tempi, è questo che viene da Perugia. Non sono i Fast Animals and Slow Kids, perché a Perugia c'è anche altro, ad esempio i Buio Dentro, si chiamano così. Un suono che per certi versi ogni tanto può ricordare anche qualcosa degli Swans. Questa è Come la follia, anzi scusate, Come la folle rabbia di un cane, dall'EP intitolato Aurora, in realtà è pure un album perché alcune tracce sono molto lunghe. Comunque, Buio Dentro, questa è Come la folle rabbia di un cane, da Perugia.

bravi, bravi, bravi. Un po' tra queste cose di post-metal, Neurosis, Isis, Pelican, anche qualcosina degli Swans, per pescare dal più cupo post-punk dei primi tempi dei Swans. Buio Dentro, si chiamano così, vengono da Perugia, un album nuovo nuovo chiamato Aurora, e Alternitalia non se lo poteva far sfuggire, così come non ci facciamo sfuggire la musica che viene dalla Puglia, da Gioia del Colle, dalla provincia di Bari. Loro si chiamano Violent Sins e questa è la loro Theory of Language, dal nuovissimo EP uscito proprio di recente, Violent Sins.

0: avatars gathered, so we'll become more human.
1: Questa è la musica dei Violent Sins da Gioia del Colle, provincia di Bari, per questo gruppo che poi presto avremo ospite per raccontare del loro EP. Insomma, stiamo ascoltando produzioni italiane poco convenzionali come il classico di Alterna Italia. Ci piacciono poi gli artisti talvolta che sono veramente fuori dal comune, anche come quello che segue l'artista marchigiano che già abbiamo conosciuto con le sue varie produzioni come i TDJ, ma anche poi con gli S Forte. Qui si presenta da solo dietro la sigla Residuo. Questo artista appunto viene dalle Marche, che si chiama Tommaso Sanpaolesi, più precisamente viene da Iesi, e Iesi è sempre terra di deviazioni sonore.

si attacca sotto pelle. Resta quello

residuo, abbiamo ascoltato tre brani, sono tutti brevi, tutti piccoli frammenti sonori, belli, strani. L'album si chiama Qui non passa e abbiamo ascoltato la sequenza Terra che preme, Residuo e Oceano ruvido per quel che riguarda appunto Residuo. E allora ora ci ascoltiamo Old New Sun per i Malesh, questo gruppo che è un duo che abbiamo avuto ospite, che viene diciamo da Roma e provincia, sonorità acustiche, folk e psichedeliche, con componenti all'interno anche attivi nei neoprimitivi. Questa è Old New Sun, Vecchio Nuovo Sole per

Belli visionari anche questi musicisti, un gruppo che appunto si chiama Malesh, un duo che viene da Roma e che abbiamo ascoltato con Old New Sun. Oh, allora dai, diamo un po' di solarità sonora anche alla trasmissione.

Da Salerno si chiamano Luna Tropica, disco nuovo chiamato Mare Amaro, quindi un po' di nostalgia e di malinconia c'è in questo titolo per il duo che una volta si chiamava Settembre, Angela Cicchetti e Ivan Imperiali di nuovo insieme con questo bel disco. Questo era Ferragosto 2023. Rimaniamo a Salerno perché un'altra band molto valida che è uscita di recente è quella dei Bandamai, e da Costa Sud, questa è la loro Baia.

banda mai, e quindi beh, ricalcano un po' le atmosfere che sono quelle del Neapolitan Power e che richiamano sicuramente anche quello che fu Nuova Napoli de Nugenea, il primo album Nugenea, che sono tornati con un nuovo album che non è che mi abbia fatto proprio impazzire. Tanto disannuncio nuovamente Baia de Banda mai da Salerno, e ce ne andiamo proprio a Napoli, sull'asse Napoli-Berlino, perché poi Nugenea creano lì e poi dopo a Napoli confezionano il resto con la band che li accompagna, e sono tutti musicisti di un certo livello. Nugenea, questo People of the Moon, disco che non è che mi abbia acchiappato granché, anche se qualche buon episodio è presente. Questa è Pulesa con la voce di Fabiana Martone.

E questa è Pulesa per quel che riguarda Nugenea con la voce di Fabiana Martone. Oh, pochi giorni fa c'è stata questa notizia veramente brutta della scomparsa di una figura importante nell'ambito romano e italiano per quel che riguarda la musica, la produzione, la passione proprio per il mondo del jazz e non solo, anche di altri stili musicali. È venuto a mancare Tony Armetta. Mercoledì prossimo, all'interno di Mercoledì Morning, nella seconda parte della trasmissione, avrò qui con me Alessio Ramaccioni, che lo ha conosciuto bene, con il quale ha collaborato a stretto contatto, e dedicheremo un'ora alla figura di Tony Armetta, ricordandolo anche con collegamenti insieme ad ospiti e facendo ascoltare un po' di suo materiale. Intanto ora ci ascoltiamo i Trigonos con Dance from Lost Time, per intanto un'anticipazione di quello che sarà poi l'incontro con Alessio Ramaccioni, così per ricordare la figura di Tony Armetta. Dance from Lost Time, loro sono i Trigonos.

E questi sono i Trigonos di Dance from Lost Time, così per ricordare anche bassista, musicista, produttore Tony Armetta, che faceva parte di questo gruppo e che purtroppo è venuto a mancare pochi giorni fa in maniera improvvisa. E parecchie bacheche, parecchi musicisti hanno ricordato questa figura. Lo faremo anche noi meglio qui a Radio Città Aperta mercoledì, all'interno di Mercoledì Morning, nella seconda parte della trasmissione, quando sarà al mio fianco anche Alessio Ramaccioni, e quindi realizzeremo anche qualche collegamento con artisti che hanno avuto modo di collaborare proprio con questo artista musicista. E sì, allora si va avanti in maniera sempre delicata con lo splendido lavoro del duo marchigiano Aura Q, un disco dedicato alla materia, ma anche alle persone, a ciò che c'è di bello anche su questo pianeta, quindi la sabbia, le perle, il mare, il bruco, la neve. Questa è Pearl per Aura Q.

Aura Q, bellissimo il loro disco, si intitola Daylight, e quindi siamo giunti al termine di questa lunga puntata di Alternitalia, oggi senza ospiti, tutta musica, e quindi spero che il tutto possa essere stato di vostro piacere e di vostra compagnia. Tra poco arriverà una puntata vintage di Night Toys con Dario Pizzetti. Non è potuto andare in onda ieri, quindi ci ha chiesto di ripescare una puntata vintage, e allora lo rifaremo con un qualcosa magari che risale agli anni. ...2021-2022... anzi, vi pescherò una puntata del 7 luglio del 2022 per Night Toys. Ebbene, per quel che mi riguarda è tutto, vi lascio sulla musica, il nuovo singolo di Alessandro Baris, musicista già dei Comfort e collaboratore anche di Camon Tigre e numerosi altri progetti, e che è uscito con il suo nuovo singolo Back to Peace, con il punto interrogativo Ritorno alla pace. Non la vedo proprio così, chissà cosa vuole intendere l'artista, anche perché il brano, ecco, adesso ce lo andremo ad ascoltare e ognuno potrà trarre le proprie conclusioni in tal senso. Back to Peace per Alessandro Baris, musicista di origine laziale ma residente ormai da tempo a Bologna. Io sarò di nuovo in onda con Alternitalia venerdì prossimo, sempre dalle ore 16, per altri miei appuntamenti lunedì dalle ore 16 ma con Puzzle, il gioco di incastri e gli altri suoni, e poi mercoledì mattina con Mercoledì Morning dalle 10 a seguire 33x2, e questo è quanto. Ciao da Gianluca Polverari, buon weekend, sempre in compagnia di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.
2: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: L'artista la vista arte la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: Il giovedì mattina su Radio Città Aperta dalle 10 alle 12 ci sarà Chameleon, programma condotto da Domenico Mitsu Carrara, all'insegna del buon umore, buona musica, aneddoti e buon intrattenimento. Dalle 10 alle 12 ogni giovedì mattina su Radio Città Aperta, connettetevi per svegliarvi col buongiorno di Domenico Mitsu Carrara. www.radiocittaaperta.it, RCA, Resistenza Culturale Attiva.
3: Forno One con Fabrizio Mr. Forno One, il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.
4: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Hola, hola, buonasera, benvenuti a tutti, buon giovedì, buon Night Toys, passate da poco le 18, 7 luglio 2022. Come vedete dalla sigla, puntata non in diretta ma nuova di zecca, per cui non lasciatemi. Una puntata piena di sorprese, quali sorprese ancora non lo so, perché la tracklist, playlist è tutta in divenire e per cui sto registrando la puntata così, random anche per me. Come va? Com'è questo inizio d'estate? Tutto bene? Per me va bene. Anche perché sono in vacanza, per cui tornerò poi in diretta la settimana prossima, 14 luglio. Non dimenticate, 14 luglio, sempre dalle 18, in diretta, torna Night Toys, che andrà avanti appunto fino al 4 agosto, forse l'11, vediamo. 4 agosto sicuro, poi se la radio chiude ci rivediamo ai primi di settembre, attorno all'8 mi pare. E altrimenti magari facciamo l'11 e ci vediamo la settimana dopo. Vediamo, vediamo. È ancora tutto in divenire, fino al 4 agosto sicuro, per cui non vi libererete facilmente di me. E allora, puntata nuova di zecca, tema... Non c'è un tema, volevo fare un tema a caso, ma vedrete che il tema esce in divenire. Il tema è come sempre la bella musica, la musica che contraddistingue Night Toys e Radio Città Aperta. Radiocittaperta.it, il nostro sito dove trovate lo streaming, trovate i podcast subito dopo la trasmissione anche di questa di Night Toys. Un quarto d'ora, 20 minuti dopo la fine ci trovate già il podcast con tanto di playlist. E poi ci sono gli articoli, ci sono tutte le notizie che ci riguardano, le nostre partnership. E che altro, che altro? Abbiamo la nostra app RC per iOS Android, ci potete ascoltare lì tramite il vostro dispositivo mobile. Dicono così quelli bravi, no? Abbiamo anche l'applicazione Gemini Radio, l'applicazione TuneIn. Come dico sempre, più facile ascoltarci che non riuscire ad ascoltare. Ci sono le internet radio, io l'ho presa a casa, è bellissimo ascoltare via stereo senza accendere computer, senza accendere niente, in una qualità sonora favolosa. Soprattutto non potete ascoltare Radio Città Aperta, ma tutte le radio del mondo, tutte quelle del mondo, quanta bella roba c'è. Ah, migliaia di radio. Anzi, aspetto suggerimenti, perché io ascolto sempre KXP, BBC Radio 6, che è quella un po' più indie. Alcune radio local, insomma. Evviva, si comincia allora? Dedichiamo questa canzone a tutte le ragazze in ascolto, dai. Tutte le nostre belle ragazze che ci ascoltano sempre. E qui dedico io questa bella canzone, una canzone datata 1995. L'album si chiamava Gorgeous George. L'artista era Edwin Collins e ha fatto un pezzo favoloso con Anki Eki Bowiani, si può dire, sì. Il pezzo si chiama Girl Like You e apriamo Night Toys così. Per tutte le nostre ragazze all'ascolto, un pezzo favoloso che spero vi piaccia. A me piace da morire, spero anche a voi.

0: Grandissimo pezzo questo di Edwin Collins, l'album Gorgeous George, A Girl Like You, per tutte le nostre ragazze sempre all'ascolto di Night Toys, una canzone stupenda. Non ho mai conosciuto una ragazza come te, dice, ma siccome like you in inglese anche come voi, quindi non ho mai conosciuto ragazze come voi. Il paraculissimo DJ ci sta tutto. I never met a girl like you before.
1: Just like any song from days of yore.
0: Mai incontrate, ragazzi. Grazie, anzi, di essere sempre all'ascolto e di supportare Night Toys alla grande. Non faccio tutti i nomi, voi sapete chi siete. Grazie. Giusto aprire questa puntata in mia assenza con un pensiero presente, però. Chissà se qualche ragazza di voi si è riconosciuta in questa canzone o se le è piaciuto particolarmente negli anni dell'uscita. Io ero impazzito per questa canzone. Andai subito a comprare il CD. Fantastico. Beh, carriera, Edwin Collins, una carriera piuttosto lunga, però questa hit un po' l'ha condannato, no? Perché tante volte succede così, no? Fai un hittona e poi la gente si dimentica di quello che fai dopo e forse anche di quello che hai fatto prima. In realtà lui ha fatto tante bellissime canzoni, questa chiaramente è stata pompata in tutto il mondo, da tutte le radio, in tutti i luoghi, in tutti i loci, ovunque. Ce ne sono parecchie, mi vengono in mente, ma magari ne parleremo durante la puntata, se metteremo la canzone nuova di... Nel frattempo, questi sono i giorni più lunghi dell'anno, anzi quando sto registrando è il vero The Longest Day, che oggi è il 7 luglio, ma io registro il giorno dell'equinozio, dico largo anticipo. Però sempre estate, sempre giornate lunghissime sono, anche se poi dal 21 giugno no, tutte le giornate si cominciano ad accorciare, mentre si cominciano ad allungare nell'emisfero sud, in qualche modo. Poco poco. Una canzone che mi ricorda The Longest Day, il 21 di giugno, che non è oggi, oggi è 7 luglio, parlo proprio di equinozio. Pure nel 1985 gli U2 fecero un concerto, se non ricordo male, a Milton Keynes, che è una cittadina, un sobborgo di Londra, lo so perché è una cittadina, come posso dire, governativa in qualche modo, ci sono molti uffici governativi, io come sapete lavoro per i britannici, per cui lo so, cioè non so, non è scontato, però insomma in tanti anni che sono lì, ci sono molti uffici governativi, pare che Milton Keynes sia insomma una triste cittadina. Tu quando vengono ospiti che vengono da quella città mi dicono sempre trattali bene, perché vengono proprio da una grey town, una città molto grigia, molto così, non da tanti sorrisi, ecco. E lì gli U2 fecero un concerto il 21 giugno 1985, si chiama appunto The Longest Day, nel giorno più lungo. C'era una canzone di quell'album meraviglioso di Unforgettable Fire che si chiama Indian Summer Sky, dove a un certo punto si nomina The Longest Day, e quindi in questa piena estate, l'Indian Summer Sky, no? L'Indian Summer, conoscete, comincia verso aprile, maggio, un caldo pazzesco che raggiunge anche 50 gradi prima dei monsoni, che accompagnano un po' tutta l'estate. E allora U2, se parte il pezzo, grande Dario, parte Indian Summer Sky da quel capolavoro che è Unforgettable Fire, che assieme alla prima tripletta Boy October e War crea un quartetto da panico, non che anche Acton Baby o Joshua Tree siano da meno, ma questi quattro avevano un'altra pasta. U2, Indian Summer Sky, woo! Da Unforgettable Fire ci riscaldiamo così a Night Toys.

Mustang. Eccoli qua, In the Summer Sky, U2, l'album era Unforgettable Fire, registrato a Lane Castle di, non è di Dublino, fuori Dublino, e anche i famosi Winding Lane Studio, sempre quelli di Dublino. Dopo la tripetta con Steve Lillywhite, incontrano Brian Eno e Daniel Lanois, e tirano fuori questo capolavoro che si chiama Unforgettable Fire. Vi ho raccontato più volte, no, che sono stato alla Lane Castle, so, e ho avuto la fortuna di visitare la famosa stanza ottagonale dove fu registrato il disco, che è normalmente esclusa dalle visite, però ero talmente infatuato, mentre la voce mi sta già abbandonando alla seconda canzone. Grande Dario, scusate, ma qua è long covid, ancora non mi molla. Sa se al ritorno dalle vacanze starò un pochino meglio, penso di sì. Non ho neanche una caramella o un liquido corroborante. Vedo della mucchina là, potrei berla magari. E quindi la famosa stanza ottagonale dove registrarono il disco, e la signora custode era presente anche all'epoca, quindi mi spiegò dove c'era il mixer, le cose. Ed è stata un'emozione favolosa, quella stanza che poi si vede anche nel video di Pride, se non sbaglio, che in parte si vede anche lo Lane Castle, perché Pride è stato registrato anche in un teatro di Dublino, del centro di Dublino. Il video dove lui salta dal palco con la platea vuota, però mi sembra che ci sia solo un bambino che guarda il concerto. E proprio qua il pezzo, no? To lose along the way the sparks that set the flame, to flicker and to fade on this the longest day. Il famoso longest day. Il giorno più lungo, l'equinozio estivo. Oddio, sta voce. E quindi sì, anche Windmill Lane si possono visitare da fuori, ma non da dentro. Quindi grande capolavoro Brian Eno, che come fu con i Talking Heads, come fu con la New Wave, come fu con tante altre band, riesce a dare quel touch e a dare una spinta in più gli U2 e metterci anche delle sonorità, aggiungere magari un po' di tastiera o un po' di elettronica, lui che ne era campione già dall'epoca dei Roxy Music, usando il famoso synth VSCR3, no? Che lo sapevano usare in due. Brian Eno è battiato all'epoca. Vabbè, poi racconto sempre le stesse cose, sono un po' come il nonno. Raccontaci, nonno, quella di quella volta. Sono un po' come nonno Indy, lo seguite nonno Indy su Instagram, perché mi fa troppo ridere. Che ovviamente nonno Indy è molto deluso dall'Indy attuale, e l'Indy bello è solo quello fino al 2010. E quindi lo paragona con l'attuale, con vari meme e situazioni. Pare che dietro ci sia un famoso, qualcuno dice un giornalista, qualcuno dice Enrico Veronese, qualcuno dice che ci sia dietro qualcuno dei Julius Erkert. Non lo so benissimo, cercheremo di carpirlo prima o poi. Comunque poco male. You Two Indian Summer Sky in questa bellissima estate. Questo proprio mi fa venire in mente il viaggio, l'estate e tutto quanto, così come anche questa canzone degli It's in Material. Questa mi fa tanto DJ Television, ma quanto l'ho amata che c'ho pure il disco, disco in vinile proprio dell'epoca, ma anche comprai il doppio CD con la loro produzione di questo disco e un pochino le altre versioni. C'è anche un pezzo che si chiama Space, che mi piace da matti, di questa band chiamata It's in Material. Erano in due, ma poco manca. Una bella canzone di viaggio, perché il pezzo si chiama Driving Away From Home, tra parentesi Jim's Tune, però così, guidando lontano da casa. Nel video ricordo un paesaggio britannico molto innevato. Adesso si parla di estate, che è un po' meglio. L'importante è guidare lontani da casa e godersi la vita, le vacanze.

Driving Away From Home, It's Immaterial, 1985 o forse 84, Jim Steune, tra parentesi il sottotitolo, che rimane quasi nascosto, diciamo, però Driving Away From Home, una sonorità pazzesca, ancora attuale, poi questa spoken word che amavo molto e continuo ad amare, eh? Che gli vuoi dire a sto pezzo? Che gli vuoi dire? Già passata quasi una mezz'oretta, ragazzi, ho messo solo tre canzoni, non si fa, perché mi piace anche chiacchierare con voi, anche se oggi non si può mandare messaggi a 347 24 50 020, perché non perché non li leggo, ma perché non sono in diretta, ma la puntata è bella nuova di Zecca e spero che dall'incipit vi stia piacendo. Una canzone per le nostre ragazze, una bella canzone estiva che parla di equinozio e di estate fantastica, di estate meravigliose degli anni Ottanta. Chi c'era sa. E poi gli It's Immaterial, un viaggio favoloso. Torniamo in qualche modo alle ragazze, alle passerelle, inteso come passerelle di moda, dove vediamo bellissime ragazze, bellissimi ragazzi camminare. Ne invidiamo fisici, bellezza e vestiti, perché no? Magari vorremmo avere anche noi la possibilità di sfilare. Oddio, non adesso, adesso potrei sfilare per la terza età, ecco. Meno male che ancora... Vabbè, un po' reggo, dai. Sai come ci sono le modelle curvy, modelli curvy, per esempio... C'è Elena Miró, no? Che è specializzata, intanto ho dato un pugno al microfono. Elena Miró è specializzata in taglie forti, come anche...

Ma c'è un negozio apposta solo per taglie gigantesche. E invece pure la passerella per i vecchi. Però quando Jim Kerr e Sochi parlavano di questa passerella, eravamo giovani, guardavamo modelle e modelli passare con spalline gigantesche, tagli futuribili e cotonature impazzesche, ovviamente. Ma le spalline, ragazzi, le spalline. Però la bellezza della musica di quegli anni. Up on the Catwalk, Simple Minds. Pezzo fantastico.

Up on the Catwalk, Simple Minds, l'album Sparkle in the Rain, che veniva subito dopo quel capolavoro che era New Gold Dream, e per certi versi anche l'ultimo disco che tiene un po' botta, no? Vabbè, molto bello anche Once Upon a Time, ma già era un pochino più pop. Grande rientro poi con Street Fighting Gears, e poi li abbiamo mollati, insomma è diventato qualcosa di diverso, anzi già erano qualcosa di diverso dopo New Gold Dream, no? Cioè, già New Gold Dream è un'altra cosa rispetto alle cose precedenti, un pochino più sperimentali, anzi roba che non avevo quasi cagato all'inizio, perché sai, quando sei pischello dice inizia tutto con New Gold Dream, in realtà le cose precedenti sono fantastiche. Ce li ho CD, ma sto cercando Life in a Day e Real to Real, che sono i primi due che ho in CD, però mi sto intrippando per averli in vinile anche. La mania di quegli anni 80 che non mi abbandonano mai, e che c'è passato non viene mai abbandonato. Ma non sarà una trasmissione solo anni 80, anzi anche la band che viene adesso arriva dagli anni 80, fondata addirittura nel 1981. Fece quattro dischi negli anni 80 e poi via, scomparsi per un trentennio alla fine. E invece altri quattro album, poi dal 2017 a oggi, 2022, il nuovo album si chiama Ultraviolet Battle Hymns and True Confession. Sto parlando dei Dream Syndicate di Steve Wynn, personaggio fantastico, una band che mutuava un po' dal post-punk, dai Television, dai Velvet Underground, facendo un suono molto particolare e molto loro. Il nuovo disco osannato da tutte le riviste si chiama appunto Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Damien. Forse per la prima volta Night Toys Dream Syndicate, ma ci devono essere 20 a volte per far uscire le cose e per mostrarvi e farveli ascoltare. Quindi l'occasione è ottima.

dolce e malinconica come la vita questa Damien dei Dream Syndicate. Il nuovo album Ultraviolet Battle Hymns and True Confessions è uscito ai primi di giugno. Bellissimo, una band che dopo 40 anni e praticamente 25 di stop, ma diciamo in realtà 30 di stop discografico, prima del disco del 2017 How Did I Find Myself Here. Fa un quartetto di dischi favolosi negli anni 80 e poi ritorna negli anni 10 e ci picchia altri capolavori. Tra poi questa Damien dall'ultimo album. Una voce rassicurante, calda, come la California. Anche lì estate, vacanze, costumi, surf, ma un mare gelido. Me l'hanno detto, non ci sono mai stato. Però mi piacerebbe. Piacerebbe andare a San Francisco, che vedo che è una città dove c'è tolleranza, piccola, ma molto meglio del bordello di Los Angeles. Tutti a Frisco. Magari. E allora andiamo avanti. I giorni scorsi c'è stato un bel concerto qua a Roma, io ero impegnato al lavoro purtroppo. Stiamo parlando di Chan Marshall, meglio conosciuta come Cat Power. Sta girando il mondo portando in giro il nuovo album di cover, il terzo della sua carriera. Però in coda mette sempre qualche classico, visto la tracklist. Questo è uno dei suoi pezzi più mitici. Si chiama The Greatest, come lei, perché lei è veramente grande. Problemi vari, eccetera, ma risorge sempre. E con una forza e con una dolcezza pazzesca.

Oh, eccoci qua, Cat Power, The Greatest, grandissimo pezzo questo tratto dall'album omonimo, ma cerchiamo di tornare indietro, oh là, si sente ancora per avere un attimino di situazione e quindi... Concerto molto bello perché c'è stato, pieno di quelle cover del nuovo disco... E scusate che mi sta squillando il telefono, mi sono un attimo distratto mentre sono in registrazione, succede di tutto. Dicevo, grandissimo album questo The Greatest di qualche anno fa di Cat Power, tanti bei dischi al suo attivo e questo attuale è il terzo album di cover, ma non ho scelto una cover, ho scelto un pezzo dei suoi classici. Uno mi sembra che abbia chiuso il concerto con questo pezzo che non può mancare nel suo esibirsi, ecco. Cat Power, visto qualche anno fa tutto in una sera assieme a Jonas Police Woman e Tori Amos, un'ora di concerto ognuno, favoloso, bellissimo, bellissimi tutti e tre. Non c'è che dire. Un'altra bella voce femminile qui a Night Toys. E che voce quella di Cat Power. Un'esistenza segnata da tante vicissitudini, non sempre allegre. Però lei è sempre qui con noi, è una, come vi posso dire, una potenza fantastica. Suo padre poi era un busker, no? Un suonatore di strada. Lei ha iniziato un pochino con il padre, lei fra parentesi è una bellissima donna, Cat Power. Molto, molto, molto brava. Allora, adesso da Cat Power passiamo a un'altra artista molto attuale, è uscito adesso il suo terzo album, lei si chiamava Kate Tempest, ora si fa chiamare Kay, ha tolto la T, perché sta facendo una transizione di genere. Ora c'è tutta una storia lì sul genere non binario, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quello che ci interessa a noi è la musica. Lei è una artista fantastica. Anche questa, penso, la prima volta che la mettiamo qui a Night Toys. Quindi Kay Tempest. K-A-E, ha tolto la T di Kate, però ha fatto un disco favoloso che si chiama The Line is a Curve, la linea è una curva, e il pezzo che vi presento stasera si chiama Salt Coast. Kate Tempest.

0: Super pezzo questo di Kay Tempest, l'album Line is a Curve. La linea è una curva, per cui niente scontato, anche in ciò che lo dovrebbe essere. Salt Coast, così si chiama questa traccia. Artista ora sulla bocca di tutti. Sta creando anche fra le riviste musicali un dibattito: chi l'ha stroncata, chi l'ha inneggiata. Io la trovo molto interessante, con questo minimalismo, questo spoken word, no rap, uno spoken word figo, e questa elettronica minimale, niente niente male.
1: Salt Coast, foul wind.
0: Questa bella pronuncia Cockney.
1: Scrap tin, leaves.
0: Poi mi direte voi cosa ne pensate di Kay Tempest. Questo minimalismo fantastico. Un po' di voci femminili. Abbiamo iniziato appunto con Edwin Collins, una dedica alle nostre donne. E poi tra estate indiane, guide lontano da casa e walking on the catwalk, camminate sulla passerella.
1: I love the way you
0: il Dream Syndicate, adesso Cat Power, Kay Tempest. E adesso arriva un'altra personaggio che a me piace molto. Rimasta vittima anche lei di una hit favolosa di qualche anno fa che si chiamava I Follow River.
1: I love the way you
0: ma ha fatto anche altri dischi. Sto parlando di Lick e Lee, a me piace molto. Molto, molto, molto. Il nuovo disco si chiama Ai Ai. Cioè occhio, occhio, tutto attaccato. Occhio, occhio, Ai Ai.
1: Came before.
0: Ehi, ehi, ehi.
1: What will come after?
0: Ed è un disco così in epoca social, pensato in qualche modo per i social, perché l'album, non su disco però, viene correlato da una serie di video girati a 16 mm da Theo Lindquist e fatti apposta per essere visti sugli smartphone via Instagram o via TikTok. Un modo di usare i social e non essere usati, così dice Lick e Lee. Uno dei pezzi di questo album si chiama Highway to Your Heart. Una bella autostrada per il tuo cuore, dalla fredda Svezia, figlia di fricchettoni, la bella Lick e Lee, ma soprattutto brava.

Highway to Your Heart. L'autostrada per il tuo cuore, direbbe lei, l'autostrada per il vostro cuore, direi io, come speaker. Spero di fare breccia nei vostri cuori con la musica. È l'unica cosa che so fare. Se la so fare, speriamo. Se no, che ci sto qui a fare? O che ve lo dico a fare? Grande Licheli, una personaggia secondo me sottostimata, sottovalutata. Artista favolosa per quel che mi riguarda. È stata vittima della super hit, come tanti, penso agli MGMT per esempio. Penso anche a Colapesce di Martino, per quel che riguarda la musica. Per me l'album Immortali è un disco favoloso. Poi c'era Luna Araba con Carmen Consoli, pezzo favoloso. Poi è arrivato Musica Leggerissima, anche il singolo nuovo che c'è in giro adesso non è male, ma poi tutti si aspettano una Musica Leggerissima numero 2 e non sarà così. E lei è rimasta vittima dei Follow River. Secondo me potrebbero esserci altre vittime. Chissà se metteremo un pezzo nuovo di queste future nuove vittime. Ma loro sono bravi a scrivere canzoni. Vabbè, ne parliamo a tempo debito. Intanto ci stiamo facendo un viaggio di voci femminili non male. È iniziato con Cat Power, Kay Tempest, Licheli e adesso... Restiamo sempre in Scandinavia, ma passiamo il confine dalla Svezia alla Norvegia. Andiamo dalle parti di Tromsø, oltre il circolo polare artico, dove si vede la luce tra febbraio e settembre e ottobre, dai, per poi sparire per qualche mese. Tant'è che a Tromsø si fa la festa della luce. In questo buio i norvegesi creano. Sembrava che questo duo di norvegesi non volesse più creare, volesse fare roba solo per colonne sonore. In realtà è uscito il nuovo album, che è veramente, veramente fico, come dicono i giovani. Profound Mysterious si chiama l'album, esce su Doc Triumph, la loro etichetta. Sto parlando dei Royxop, tra i super preferiti di Night Toys. Qui si fanno coadiuvare la voce non da Robin, la mitica Robin che anche ci accompagnava in certe canzoni da discoteca, ma è la loro musa vocale. E invece qui si fanno accompagnare da Alison Goldfrapp, del duo Goldfrapp. Il pezzo si chiama Impossible e lo ascoltiamo qui a Night Toys. Wow! That's the rhythm! Sonorità cui non ci si può sbagliare, maestri in questo sound Royxop e la voce di Alison. E così è un 7 luglio anche dance.

Breaks Up e Alison Goldfrapp Impossible. Si chiama questa traccia, invece molto molto possible. Molto possible che sia una grandissima hit, a cominciare dai suoni sintetici iniziali che subito ti fanno muovere il sederino, anche se sono seduto sulla sedia, no? Perché io normalmente sono in piedi, no? Quando trasmetto. Però la saletta di registrazione c'ha il bancone più basso, quindi bisogna sedersi. No, sono un fautore degli impiedi, perché in piedi la voce esce sempre meglio, no? Infatti, se non avete mai visto una sessione di doppiaggio, anche il doppiaggio da seduto un po' meno. Voce femminile da panico, elettronica altrettanto, per un mix esplosivo targato Roy Xop 2022. Poi dal 2000 al 2022, cioè dal 2022 al 2000, il passo è breve, sono passate da una decina di minuti alle 19, poi ancora 50 minuti insieme, prima di Thursday's the New Friday con Sanja Babic, che seguirà dopo di noi. Bello bello. Tante belle voci femminili. Abbiamo messo Alison Goldfrapp e il Roy Xop. Ho detto dal 2022 al 2000, il passo è breve, perché nel 2000 usciva questa traccia prodotta da Octave One, gente della seconda generazione della Detroit Techno, degli artisti. Prima c'erano Derek May, Jeff Mills, Robert Hood, Kevin Sanderson, Mike Banks, Underground Resistance e Octave One, che girano comunque attorno a quella situazione, tant'è che il primo singolo del 90, I Believe, su Transmat, l'etichetta di Derek May. Poi una lunga sequela su 430 West Records, anche qualcosa su Tresor ovviamente. Questo pezzo si avvaleva la voce di Hans Anderson, che era anche la voce di Good Life, Good Life, Good Life, Good Life, Good Life, perché c'era nell'89, non si dimentica, 89 quella canzone, ma che si ricorda, sto a fare un casino, forse anche 90, comunque quegli anni. Nel 2000 Octave One sforna una hit clamorosa, si chiama Blackwater, e alla voce c'è proprio Hans Anderson. Una bella cavalcata, così, per creare un break favoloso in questa puntata di Night Toys. Perché è estate, e voglia di mare, voglia di viaggiare, voglia di montagna, anche no? Anche sì. Ma anche voglia di ballare. C'è caldo e vuoi ballare, all'aperto magari. Pezzone galattico. Già mi sto muovendo sulla sedia, non so se sentite cigolare, che io ho le cuffie. Blackwater, Octave One, featuring Hans Anderson.

Hans Anderson, anzi Octave One featuring Hans Anderson, Blackwater 2000, una delle super hit. Tech house, diciamo techno, però con quella melodia che lo rendeva accattivante anche al pubblico house, e comunque sempre una super produzione. From Detroit to the world. Mi è preso il trip con la voce di Hans Anderson, sono andato a beccare un altro pezzo creando questo break tra la prima parte della trasmissione e le meravigliose voci femminili che ormai ci accompagnano. È una bella storia, anche la puntata della settimana scorsa ne ha avute diverse, tante belle voci femminili, quindi una doppietta dedicata alle nostre donne. Oggi volevo fare proprio una puntata dedicata a tutte le nostre donne. Chissà se qualcuno appunto si riconosce in queste tracce, dice ma sai che questa traccia, pur non dedicando niente a nessuno, magari vi siete ritrovate all'interno di qualche traccia messa oggi. Questa è la prima parte di Blackwater, quella che fa in prima, che così fa da warm up al pezzo, che prima ho tagliato ovviamente, che è un pezzo da 8 minuti. Scusate. Oh. Quindi una puntata iniziata con una dedica alle donne, ma poi tante belle voci femminili a fare da compagnia. E quindi alla fine è venuta una puntata così, sta venendo una puntata così. Poi me lo farete sapere, la prossima settimana, quando tornerò in diretta. Bellissima la voce di Hans Anderson, come anche il duo degli Slam, proprietari della Soma Records di Glasgow, la stessa Soma che ci fece conoscere Daft Punk, ovviamente. I primi singoli uscirono per loro. Stessa Da Funk uscì prima per Soma Records, Indoor Sliver Club, quel disco sotto, si chiamava così, lo trovate anche all'interno di Homework, perlomeno una delle due versioni, però non era segnato a nome Daft Punk, ma proprio come Indoor Sliver Club. Va bene, dicevamo dove eravamo rimasti, alla voce di Hans Anderson, agli Slam, alla loro meravigliosa etichetta che ha fatto dei dischi favolosi. Proprio loro. E quindi dal 2004 questa traccia sempre cantata da Hans Anderson che si chiama Lie to Me. Con una di queste ci aprivo uno dei miei DJ set con una versione, non questa che è la radio che dura un po' meno.

Che pezzo, ragazzi! Lie to Me, Slam, la voce di Hans Anderson, fantastica! Un pezzo incredibile! Proprio in quegli anni. Avevo un DJ set che avevo fatto per il compleanno di un amico. Iniziava proprio con questa traccia. Che ovviamente nella versione da 7-8 minuti c'ha questo intro iniziale. Musicale un po' più lunga, quindi ti si porta perché va per addizione, no? Parte con un ritmo, addizione finché arrivare alla voce. Vabbè, come tutte le cose, le canzoni dance danno il loro massimo nella full length, non nella radio version. Sebbene questa è una radio da quasi 4 minuti, ci sta tutta, c'è anche il break per mixare alla fine, per cui non manca niente anche nella radio version. Uno di quei pezzi che dura 4 minuti potrebbe durarne 40 e non ci stancherebbe mai. Ma la genialità degli Slam, che diedero anche un po' di energia all'house, un po' di nervo, come dico io, rendendola un po' meno sonnacchiosa. No, ma non lo è, eh? Però gli diede quel ritmo fantastico. Già dai primi anni 90, ovviamente. Che pezzo, lo riascolterei ancora. E vabbè, di donna in donna, andiamo a un'altra donna, ormai le voci femminili la fanno la padrona. Così, l'idea iniziale di dedicare la puntata a tutte voi ragazze che ascoltate Night Toys prende piede in un'altra maniera. Basta che poi mi dite: oh, però hai messo delle belle canzoni, ma proprio noi ci dovevi dedicare a questa roba in generale, dico. No, ma dai, che c'è roba per tutti i gusti, siore, anzi siore soprattutto. Questo è il nuovo singolo di un duo che è anche una coppia nella vita. Lui di Palermo, lei palermitana di adozione, anche se è toscana se non sbaglio. Stiamo parlando di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina, che da quando so come si pronuncia non li chiamo più la rappresentante di lista, ma do il nome e cognome. Questo è il loro nuovo singolo, si chiama Diva, un pezzo molto bello, perfettamente in linea con la loro produzione, però viene dopo Ciao Ciao, e non vorrei rimanessero seppelliti da quel Ciao Ciao che tanta notorietà gli ha dato, e che i fan o comunque chi li ha seguiti dopo cercassero sempre una nuova Ciao Ciao, che a volte è il male di fare una hit globale, no? Video è registrato a Palermo, in quella piazza che non ricordo come si chiama, Fontana, quella fontana gigantesca coi gradini, ma mo ve lo dico, tanto me lo direste via SMS, ma essendo registrato non lo posso vedere, quindi poi ve lo dico io. Poi è registrato a Palermo in quella bella piazza dove c'è quella fontana tutta recintata di fronte a quella chiesa araba con le tre cupole rosse, e vabbè la Palermo antica. Quindi, rappresentante di lista, il pezzo si chiama Diva, pezzo molto molto bello. Ora è veramente una diva la Veronica, eh? Non so se mi piace più Biondo Amora, di sicuro con le sopravvivenze.

Hai capito? Così dice la Veronica Lucchesi. Si chiama Diva il pezzo nuovo e subito arriva. Oh là, fammi mettere un po' di base. Oh. No, devo dire, la bellissima Veronica Lucchesi, che per fortuna, dopo si è fatta i capelli biondi, si era fatta anche le sopracciglia bionde, non mi piaceva, e invece con la sopracciglia scura crear contrasto, devo dire di sì. Poi ora sono tutti vestiti moschino, no? Per cui un sacco di belli abbigliamenti e belle canzoni come sempre. Rappresentante di lista Night Toys, dove non manca mai. Piace molto e non la facciamo mancare. Neanche l'occasione per sentire bene questo singolo, ecco. Un ennesimo singolo che però rimane fuori dagli album, ma solo in digitale o nelle piattaforme di streaming. E per noi vecchi collezionisti, accumulatori seriali di dischetti in plastica e in metallo, è un'atrocità, soprattutto per una band che ami. Un'altra bella novità a Night Toys. Dopo la rappresentante di lista, ci stiamo preparando all'arrivo dell'album solista di Manuelone Agnelli. Saranno morti gli After Hours? Saranno solo in stand-by? Chi lo sa, io spero solo che siano in stand-by, perché non lo so. Poi soprattutto l'ultima incarnazione degli After Hours era per me la formazione migliore, con Rodrigo D'Erasmo dell'era, ma anche Stefano Pilia o Piglia, Xavier Riondo e Fabio Rondanini alla batteria, musicisti eccelsi, di cui ovviamente fa team Manuele Agnelli per poi costruire i pezzi della band. E infatti per me degli After Hours non c'è un disco sbagliato, ecco, si è sempre avvalso di grandi musicisti, amici, collaboratori, e da loro ha estratto linfa che potrebbe essere vitale per la band. E così è stato. Stavolta fa tutto da solo, dopo il David di Donatello, per il pezzo colonna sonora del film Diabolic. Il nuovo singolo si chiama Proci e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Non l'ho ancora ascoltato nemmeno io, sebbene uscito da una mesata. Eccolo qua che arriva. Giudichiamolo poi insieme.

0: a te.
1: Wow, Manuel Agnelli, il nuovo singolo si chiama Proci. Allora, un testo dove dice: cazzo, masturbare, sega, cazzo duro, cielo duro, coglione. Ci manca, fica l'ha detto. No, perché magari mi è sfuggito. Mazza Manuelone. Ma che si fa un testo così? Sempre a provocare l'amico Manuel.

No, mica un cazzo, no, fica, non lo, perché mi mancava il primo pezzetto, forse me l'ero dimenticato. Non lo so, non lo so. Verrà in concerto qua a Roma, doveva essere in concerto a maggio in un pre-tour Roma e Milano, invece in realtà ha annullato tutto e ha portato tutto nella data estiva. So che a luglio in quel di Villa Ada, spero che non sia già accaduto, perché vorrei andarlo a vedere, sai, Emanuele Agnelli. Penso di aver visto gli After Hours almeno 25 volte forse. Beh, una band che mi piace dall'epoca in cui cantava in inglese. Anche se all'epoca inglese non li vidi mai, li vidi poi da Germi in poi. Però da lì un sacco di volte, direi. Lasciandoli in un periodo di quando c'era non quello che non c'è. Ecco, il cazzo è sempre duro, ecco, Manuel Agnelli. Ecco, è tutto uno sproloquio. Manuel, ci bannano. E quindi insomma verso la fine degli anni 90 li ho un po' mollati, poi quello che non c'è, poi Ballata per piccole Iene, secondo me è vero, vero capolavoro della Manuel, della band del nostro Manuel. E va bene, poi mi direte cosa ne pensate di questa proci di Manuel Agnelli, ma per adesso un po' ma, quasi come se volesse, non so, creare hype, tendenza, mettendo un po' di parole ampiamente sdoganate. Penso che sega o cazzo masturbare già dagli anni 70 si diceva, quindi nel 2022 potrebbe sembrare anche un po' anacronistico, però lo vado a vedere con quella curiosità, magari anche con una bassa aspettativa, poi magari ci picchia quella mezz'ora di pezzi degli After e t'ha fregato. Uno che vorrei vedere è il grande Fabrizio Tavernelli. Il nuovo album si chiama Algoritmi. Quello prima, il disco distopico, aveva previsto in qualche modo le quarantene e l'epoca distopica. Quello nuovo si chiama Algoritmi, visto che ogni cosa che facciamo poi il telefono ce lo rimanda, sia che stai su Instagram, che stai su Facebook o su WhatsApp, parli di una cosa automaticamente quello Zuckerberg combina guai. L'album si chiama Algoritmi del Taver. Pezzo che ci ascoltiamo si chiama Il bagno e l'antibagno. A proposito, no? Di masturbare, eccetera. Ci sta quasi a fagiolo. Da Agnelli a Tavernelli. Bel sound il Taver, fa sempre dei dischi fantastici.

Che cavoli, così mi freghi, Taver? No, lo sapevo che mi fregai in questa maniera. Questo è il nuovo singolo di Fabrizio Taver Tavernelli, già in Mangdotre, già Acid Folk Alleanza, già in Presa Gottardo e tanti altri moniker, quello con quello Fabrizio Taver Tavernelli era il suo da solista. Anche quando aveva fatto Parmigiano Pakistano. Oddio, come si chiamava? Bebel, Babel forse, con questo nome. Questa la dovremmo mettere. Parmigiano Pakistano, roba del genere. Mi faceva morire da ridere. Babel, la nome è Babel, se non sbaglio. Non me ne voglia Fabrizio se mi sbaglio, ma sto andando... Abbraccio, questa la devo mettere qualche volta, Pakistano Reggiano, che non è niente male. Sapete che la provincia di Reggio Emilia, vabbè, Novellara poi, che è a metà strada tra il mio paese e Correggio, ha proprio, diciamo così, il tempio Sikh, dove ogni domenica si radunano quasi 3.000 persone, perché ormai dalle nostre parti le campagne le portano avanti gli indiani, perché... È un lavoro che gli italiani non vogliono più fare, e loro nel governare il bestiame, per esempio, sono veramente validi, soprattutto i Sikh. Lo so, perché in India sono stato parecchie volte, quindi loro ci sanno fare con le mucche. È un lavoro durissimo, ci si sveglia alle 4 anche di domenica, di sabato. Per cui sarebbe un lavoro... Ce ne sarebbe a iosa anche di quello, però anche quello dove c'è fatica spesso non ci si vuole più mettere le mani. Bene, manca poco alla fine della trasmissione. Quanto manca diceva una volta, ancora una decina di minuti circa, e allora perché non mettere il nuovo singolo di Nada mentre aspettiamo il nuovo album? Il pezzo si chiama In mezzo al mare, ce lo ascoltiamo qui a Night Toys per la prima volta, mi sa, o forse no, ma che importa, la canzone è bella e ce l'ascoltiamo. No.

0: Wow, Nada in mezzo al mare, così si chiama questa traccia, stavolta per la tempesta, lascia la Woodmore per la tempesta, non so, quest'estate è in concerto, per adesso c'è solo questo nuovo singolo, album in arrivo presumo.
1: Chi può mai dire?
0: Un classico pezzo alla Nada, da quando appunto ha lasciato in qualche modo il mainstream per arrivare ai pezzi più interessati, complice forse quel disco in cui interpreta Piero Ciampi, CD ricercatissimo, che ricerco molto anche io, ma che non trovo, ancora non l'ho trovato, ma se lo trovi vogliono un sacco di soldi.
1: In mezzo al mare.
0: Va bene, ancora un paio di pezzi a proposito di voci femminili belle. Mi piace Dito nella piaga, non solo il pezzo correttore, il disco Camouflage o Camouflage, molto molto bello. Vi faccio ascoltare un'altra traccia da questo disco che si chiama Morfina.
2: Benvenuti. Siete pregati di indossare le cuffie e di premere il pulsante di riproduzione dopo il segnale acustico. Che il piacere abbia inizio. Si ricorda che nessun animale è stato maltrattato durante le riprese di questo esperimento. Anzi, tutt'altro.
1: Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
2: Non mi scolla gli occhi di dosso.

0: Dito nella piaga, Morfina, grandissimo pezzo, questo è bellissimo il suo disco, ve lo posso assicurare, c'è anche questo intro vocale. Quindi una Dito nella piaga che ha fatto un pezzo pazzesco, quello con la Rettore, no? Chimica a Sanremo. Però tutto l'album ha queste sonorità fantastiche. Era in concerto un paio di mesi fa a Roma, completamente sold out in un locale anche abbastanza grandicello. Però sonorità belle, anche sperimentali, bellissimi testi. Mi piace la ragazza. Quando è arrivata a Sanremo non sapevo chi fosse, il disco è uscito in contemporanea. E l'ho preso perché insomma mi piaceva il pezzo correttore, poi però ho scoperto un grandissimo disco
1: che la testa è vuota, la
0: in qualche modo piuttosto malato, ecco, poco mainstream, tant'è che come potete vedere finita la Chimica non lo sta trasmettendo nessuna radio. Ciò vuol dire che il disco è bello, cioè, ovviamente tranne noi, chiaramente non può essere altrimenti, solo noi ci accorgiamo dei talenti, ecco, fa pure rima. Però ci sarebbero diverse canzoni che potrebbero andare come singolo di Dito nella piaga dopo Chimica, e invece no. Me ne dispiace molto. E allora, siamo arrivati alla fine di questa puntata di questo giovedì 7 luglio 2022.
1: Corta la tua bocca sulla mia coreografia.
0: Spero che la puntata vi sia piaciuta, una puntata che appunto volevo dedicare a tutte le nostre ragazze e alla fine glielo dedico. Volevo fare proprio tutte voci femminili, ma poi la puntata mi piace perché io arrivo sempre con zero playlist, o magari giusto se mi fate richieste voi, ma altrimenti non porto playlist, magari c'ho qualche pezzo con cui iniziare e poi da lì parte tutto, diventa una catena, un domino, un effetto domino. Cascano tutte le pedine, che spero che arrivino passando dalle vostre orecchie fino al vostro cuore, facendovi felici con la musica, che come vi dicevo prima è l'unico modo che conosco per far felice le persone. Oddio, forse anche la cucina. E allora, la puntata di Night Toys finisce qui. Saluti a tutti voi amici, da nord a sud. Grazie mille di essere stati all'ascolto, vi aspetto in diretta la settimana prossima. E niente, spero che in queste due settimane, senza di me ma con puntate due di Zecca, siano state di vostro gradimento. Vi sia mancato io un po' meno a voi, voi tanto a me, perché mi piace molto la diretta e quando parlo così da solo mi sembra molto strano. È stato grazie al lockdown dell'anno scorso che ho fatto una decisa palestra, quindi adesso mi sembra quasi di essere in diretta. Va bene, chiudiamo con un pezzo favoloso a nome George Moroder, la colonna sonora di Fuga da mezzanotte, Midnight Express, un film favoloso, il pezzo si chiama The Chase, un tipico sound moroderiano. La Munich Machine di Giorgio Moroder, nato Artisei, bolzano, quindi italianissimo. My name is Giovanni Giorgio, but everybody called me Giorgio. Uno dei suoi pezzi principi. Chiudiamo così Night Toys prima di lasciare la linea a Sanja Babic e il suo Thursday's the New Friday. Grazie mille di essere stati con me. Grazie mille di aver supportato Radio Città Aperta anche in mia assenza e di aver supportato Night Toys soprattutto. Grazie, vi voglio bene, un bacio grande, a giovedì prossimo, 14 luglio, in diretta dalle 18, qui con voi, con Night Toys, Radio Città Aperta e Dario Pizzetti. Grazie ancora, ciao, a giovedì.

0: Lo so che mi piace una certa visualizzazione sul 1000 euro, signora!
1: Accattatevola!

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Dove si dice?
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non sono mai così

persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.